nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio. Subasio.

se vi viene in mente Tom Cruise ascoltando questo classico del 1986 è perché faceva parte appunto della colonna sonora di Top Gun. Giorgio Moroder, autore e vincitore dell'Oscar assegnato alla miglior canzone originale. E così, amici, che vi accogliamo impavidi questa mattina su Radio Subasio con un Oscar. Buongiorno, la collection appunto su Radio Subasio, 5-3 minuti. Buongiorno, buon inizio settimana a tutti da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Amici, svegli a quest'ora molti ovviamente per motivi lavorativi, altri quali motivi vi spingono ad essere svegli a quest'ora? Magari qualcuno è in partenza per le vacanze finalmente, qualcuno invece è in partenza per il lavoro, qualcuno è in partenza perché la partenza, il viaggio è il lavoro. I vostri messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo, dai, che sono curiosa di sentirvi e di capire meglio in cosa siete impegnati in questa primissima parte di mattina. 3 480 75 80 60, dai, tra poco vi leggo e vi ascolto. Safe.

0: Dog su Radio Sbasio alle 5:15. Buongiorno, inizia una nuova settimana, ci siete, buongiorno. Dai, sentiamo i vostri messaggi vocali al 3480758060 e soprattutto chi siete, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Sbasio, noi siamo di rientro a casa da un weekend di lavoro, direzione San Benedetto del Tronto.
0: Bella.
1: Grazie che ci tenete sempre in compagnia e buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Siamo Michele, Laura e Dario.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao ragazzi. Riccardo scrive: ti prego dimmi che mi sono sbagliato, che oggi è sabato. No Riccardo, purtroppo oggi è lunedì, per fortuna, purtroppo, dico per fortuna per quanti insomma non vedono l'ora di ricominciare, no? Di riniziare la settimana. Un po' la confusione che ho trovato io sabato pomeriggio, sono stata qui al lavoro insomma tra virgolette, sono stata qui a farvi compagnia nel pomeriggio di Radio Sbasio e oggi pensavo fosse domenica e invece no, è lunedì.
1: Poi... buongiorno e buongiorno a tutti i subasiani. Renato da Roma.
0: Ciao.
1: Sono sulla Roma Firenze,
0: sì?
1: Per lavoro. Ho dovuto posticipare le ferie di una settimana.
0: No!
1: E che te lo dica fa?
0: No, non me lo dire.
1: Buona giornata a tutti.
0: No, non me lo dire. E me l'ha detto. Va bene, dai, ultimo messaggio, sentiamo chi c'è ancora.
3: Buongiorno Vera.
0: Ciao.
3: Dopo 3 ore di sonno, eccoci,
0: sì?
3: Qui, pronti per andare a lavorare.
0: Sì.
3: Abbiamo fatto ballare una piazza intera ieri sera.
0: Bravi.
3: Un bacione da Stefano
0: di Zagarolo. Ciao Stefano, bravo. Buon lavoro. A proposito di ballare e cantare, ieri sera sicuramente l'altra sera, sabato sera, una bellissima serata e soprattutto un bellissimo concerto. Quello di Ultimo su Radio Sbasio, lo sentiamo, Romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E ritorna da noi, e ritorna da te su Radio Subasio. Allora, vi porto a Monaco, nel Principato Monegasco. È stato venduto l'appartamento residenziale più costoso al mondo per oltre 500 milioni di dollari. L'immobile si trova appunto a Monaco, occupa 5 piani con vista sul Mediterraneo, 21 stanze, piscina privata, e vuoi che non abbia una piscina privata, jacuzzi, terrazze, parcheggi riservati, eccetera eccetera eccetera. Il record conferma comunque la crescita del mercato immobiliare ultra lusso a livello globale, ultra lusso che ovviamente non ci riguarda. Infatti pensavo, ma la caratteristica, diciamo la peculiarità che deve avere la vostra casa, qual è? La vostra casa ideale, oppure la casa in cui state? Per me da qualche tempo è una cucina abitabile, perché dopo 15 anni passati senza cucina, soggiorno mi faceva insomma un po' da tutto, cucina e altro, finalmente ho trovato una casa con una cucina abitabile. E per me la peculiarità, la caratteristica è quella, quello che cerco è una cucina abitabile dove mangiare tranquillamente. La caratteristica che deve avere la vostra casa, anche ideale, dai, 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Merck & Claremont,

Radio Subasio. Subasio.

grida in ogni atomo, era il 1999. Su Radio Subasio vi porto nel Principato di Monaco, dove è stato venduto l'appartamento residenziale più costoso al mondo, oltre 500 milioni di dollari. L'immobile occupa 5 piani con vista sul Mediterraneo, 21 stanze, piscina privata, che te lo dico a fare, jacuzzi, terrazze, parcheggi riservati, insomma ultra lusso, quello che effettivamente non ci riguarda.

Guarda, ma magari chissà, se vi piace l'idea, posso augurarvi che in un futuro vi riguardi. Questa mattina però vi chiedo la caratteristica che deve avere casa vostra o la vostra casa ideale. Che ne so, un garage ampio, una bella cucina. Per me una cucina abitabile, ecco. Dopo decenni con il piano cottura ho cercato e trovato una casa che abbia una cucina abitabile. E la caratteristica invece della vostra casa o della vostra casa ideale? 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali e di testo. Dai, tra poco vi leggo e vi ascolto. Intanto Tommaso Paradiso.

0: Lenny Kravitz, I'll be waiting, come mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, vabbè, magari in palestra, ecco, sarebbe il non plus ultra. E 5:48, buongiorno amici, buon lunedì. Vi ho chiesto la caratteristica che deve avere la vostra casa, anche la vostra casa ideale, che ne so, un bel garage, un bel giardino, una cucina abitabile come quella che sono riuscita ad ottenere. Sentiamo, dai, cosa mi avete risposto al 348 075 80 60.
1: Deve avere un bel giardino. Salvatore d'Ardea, ciao.
0: Ciao Salvatore, un bel
2: giardino. Sì. Io ho una bella casa, d'accordo, però mi piacerebbe avere un patio perché amo le orchidee, sarebbe un posto ideale per loro e anche insomma per passare delle giornate un pochino più all'aria aperta invece di stare sempre comunque dentro all'appartamento.
0: Certo.
2: Daniela, ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao Daniela, beh, effettivamente vivere un po' più l'esterno, no? Fare colazione fuori o fare un cenare fuori, appunto. Va bene, e poi ancora, dai, ancora un messaggio, chi c'è? Sentiamo.
3: Buongiorno Vera, buongiorno a tutti, Vittorio da Capena.
0: Ciao.
3: E per me la caratteristica in una casa non è un qualcosa da materiale, ma l'importante è che ci sia amore e sintonia nella famiglia, quindi
0: bello, bello.
3: Qualsiasi cosa è buono, l'importante è che ci siano queste tre cose.
0: Sì.
3: Un bacione a tutti e buona settimana.
0: Certo, per Vittorio 2, 3, 4, 5 cuori e una capanna, ma sì, l'importante è che ci sia amore e sintonia, dai. La vostra, la caratteristica che deve avere la vostra casa, anche la vostra casa ideale.

magari su Radio Subasio. Due minuti all'appuntamento con l'informazione. Beh, spendiamone tre insieme a lei, insieme a questa vocina. Si chiama Olivia Dean e l'abbiamo conosciuta anche grazie a questa, Man I Need.

0: Ma che tempo farà oggi, eh? Lunedì 6 luglio 2026. Sentiamo le previsioni meteo, le 6.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sarà un'altra giornata all'insegna del sole in quasi tutta l'Italia. Da segnalare solo un po' di nuvolosità al nord-est e nel medio adriatico con locali piogge in Alto Adige. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali isolati su Dolomiti, Alto Veneto, Friuli e zone montuose e interne del centro-sud. In locale estensione verso le coste dell'Alto Adriatico e nella bassa Valpadana orientale. Temperature stazionarie o in leggero aumento con picchi di 34-36 gradi nelle zone distanti dalle coste. Per questo aggiornamento è tutto, vi ricordo di scaricare la nostra app meteo.it.

Luca Carboni dal suo passato, dal 1987, questo classico Farfallina. Grazie Luca, Luca che è tornato nella dimensione live finalmente, insomma, ritornato alla musica, ai concerti, al rapporto con i fan. Bentornato Luca Carboni su Radio Subasio, la collection, dicevo, delle 6 e 10 minuti. Buongiorno amici, buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Questa mattina, oltre al vostro buongiorno, siete già in viaggio, magari già al lavoro, qualcuno ritorna dal turno di notte, qualcuno parte per le vacanze, dicevo, insieme al vostro buongiorno ci descrivete la caratteristica o le caratteristiche della vostra casa ideale, che ne so, la cucina abitabile piuttosto che il giardino, un garage molto ampio che vi serve a, dai, 3 4 8 0 7 5 80 60, caratteristiche della vostra casa ideale, perché tra poco vi leggo e vi ascolto, subito J-Ax.

0: Radio Subasio alle 6.17. Buongiorno, buongiorno Gianni, che è già in viaggio verso il lavoro e questa mattina non si sta male, eh? 15 gradi, dai! 15 gradi, molto molto, temperatura accettabile direi a quest'ora del mattino. Buongiorno Mina da Salerno, questa mattina vi consegneranno il mio libro, scrive, buona lettura, ma sì! Oh, non vediamo l'ora di leggerlo, grazie Mina! E poi vi ho chiesto questa mattina la vostra, le caratteristiche della vostra casa ideale. Siamo partiti da un appartamento che occupa 5 piani, un appartamento ultra lusso, non extra, ultra lusso, che è stato venduto nel Principato di Monaco, 21 stanze, piscina e quant'altro, insomma, bla bla bla bla, 500 milioni di dollari. E le caratteristiche che deve avere la vostra casa ideale. Dai, sentiamo cosa mi avete raccontato al 348 075 80 60.
1: Buongiorno Radio Subasio, Alessandro.
0: Ciao.
1: Io ho una casa abbastanza grande con cucina, giardino, posto auto.
0: Sì.
1: Non mi posso lamentare. Ad oggi vorrei vivere dentro un appartamento di 20 metri quadri.
0: Ma 20?
1: Almeno mi levo tutte le faccende che ci sono della casa grande.
0: Certo, le incombenze, i lavori che riguardano una casa grande, il giardino, bisogna star dietro a tante
1: ciao,
0: cose.
1: Ciao. La casa ideale per me deve essere una baita di montagna che profuma di legno,
0: sì,
1: isolata in mezzo al nulla, senza nessuno.
0: Ma nessuno?
1: Silenzio assoluto.
0: Silenzio.
1: E che naturalmente prende radio su base, perché la sera una musica un po' soft e un bicchiere di vino rosso, il cammino acceso.
0: Ma certo.
1: Ah, è un sogno. Ciao ragazzi.
0: Ma nessuno, ripensaci, nel nulla assoluto. 348 075 80 60, le caratteristiche della vostra casa o della vostra casa ideale.

Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection. Subasio per un'ora d'amore. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it.

Nera è un classico, una delle canzoni cubane più famose al mondo, addirittura risalenti al XIX secolo, che racconta, che canta di questa contadino di Guantanamo, ripresa nel 2012 da Zucchero e risentita in questo lunedì mattina. Buongiorno, impavidi coraggiosi del primissimo mattino. Dai, ripartiamo, la musica italiana.

0: radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

Le 6:36, che belli i vostri messaggi sulle caratteristiche della vostra casa ideale in particolare. Ma prima di andarvi a sentire, amici, Sal Da Vinci, e questa che è ancora la sua novità.

0: Go su Radio Subasio in questa mattina. Fatemi salutare Giorgio da Milano, ma anche Leonora di Aprilia, sveglia dalle 4:30 per accompagnare suo figlio Simone a Castel Gandolfo. Inizia la preparazione per l'esame di primo livello istruttore difesa personale. Cosa si fa per i figli? Cosa non si fa per i figli? Buongiorno anche a Ardian e il suo secondo autista, Whisky. No, non pensate male, non è una bevanda, è il suo pelosetto, si chiama così, secondo autista. Ciao ragazzi, allora vi ho chiesto caratteristiche della vostra casa ideale. Quali sono o qual è? Sentiamo.
1: Buongiorno, mi chiamo Giulia.
0: Ciao.
1: Visto che casa mia c'ha 3 piani, sì? Abbiamo anche il giardino.
0: Sì.
1: La mia casa ideale, appartamento, tutto a un piano.
0: Ecco.
1: Senza scale.
0: Senza scale.
1: Buona giornata.
0: Ciao Giulia, magari puoi non c'è bisogno di andare in palestra, no?
2: La mia casa ideale. Basta pure una stanza, l'importante è che stai in armonia con la famiglia.
0: Giusto.
2: E vivi sereno, senza pensieri però, perché se c'è una stanza e c'hai problemi, no, non va bene.
0: È meglio averne due di stanze, certo.
2: Direzione, sì. Cassia.
0: Sì.
2: Questa mattina andiamo a demolire una bella piscina.
0: No!
2: Che non è stata fatta a norma.
0: Ah, allora, va bene. Ciao, buon lavoro. Poi.
3: Una bella casa in collina.
0: Sì.
3: Con tanti animali.
0: Sì.
3: E un cecchino che mi spari al primo che si avvicina.
0: Ma come un cecchino?
3: A me piace stare molto da sola. Con mio marito, la mia famiglia, ovviamente. Abbiamo da altri.
0: Ciao, è il cecchino, ovviamente, anche. Va bene, basta caratteristiche della vostra casa ideale. C'è Achille Lauro, 16 marzo.

0: suoi classici migliori, almeno per me, almeno secondo me, questa fotografia, Claudio Baglioni, che è stato protagonista anche di un colloquio privato con il Papa a Lampedusa, lui che ha un amore particolare per Lampedusa e ha fatto anche delle cose, dei concerti benefici e delle manifestazioni molto molto interessanti e molto importanti, soprattutto per gli altri. Grazie Claudio Baglioni, a chiudere amici, vi aspetto vi aspetto domani a partire dalle 5, grazie davvero a Torrisi, niente, ho dormito poco. Amici, arriva Jonathan Nancy, prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24, 2 minuti alle 7.
1: Buona giornata da Federica De Boni. A Teheran in corso il corteo funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della capitale. Il rito dovrebbe durare dalle 10 alle 12 ore. Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni. Su Truth ha postato una meme dove scrive: necessario un ordine restrittivo. Sconcerto da Palazzo Chigi, ma nessuna risposta, la linea scelta. Nella notte massiccio raid di Mosca su Kiev, almeno 7 morti tra i civili e 24 feriti. Attesa per il vertice NATO ad Ankara di mercoledì, dove il leader americano incontrerà il presidente ucraino Zelensky. L'intenzione di Trump è quella di contattare anche l'omologo russo Putin. Resta gravissimo il 55enne accoltellato fuori da un bar in zona San Siro a Milano sabato. Oggi l'interrogatorio del 22enne ivoriano fermato dopo l'aggressione agli agenti di polizia. Dopo l'arresto ha detto: mi sono divertito, pronto a rifarlo. Per la prima volta una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia. È Sara Funaro, primo cittadino di Firenze, che guida la classifica Governance Poll del 2026 davanti a Marco Fioravanti di Ascoli e Gaetano Manfredi di Napoli. Tra i presidenti di regione, primo Antonio De Caro della Puglia. I mondiali di calcio, l'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2 e la Norvegia ha clamorosamente eliminato il Brasile per 2-1 negli ottavi di finale. Le due nazionali europee si affronteranno sabato nei quarti di finale a Miami. Questa sera Portogallo-Spagna. Tennis, Sinner avanza ai quarti di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo elimina Mochizuki in 3 set. Formula 1 a Silverstone, trionfa la Ferrari di Leclerc davanti a Russell, Hamilton a terzo. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A24 tratto urbano romano, code per traffico intenso tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Sulla A25 Torano Pescara segnalati veicoli lenti tra Celano e Avezzano in direzione dell'autostrada Roma-Teramo. Sulla A12 Genova-Rosignano attenzione ad una perdita di carico tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione di Livorno. Sulla A13 Bologna-Padova rallentamenti per un veicolo in panne tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna, mentre sempre sulla A13 ma sul tratto Terme Ugane e Monselice viene segnalato un incendio con rallentamenti in direzione di Bologna. Infine lungo la statale 11 Padana Superiore lavori di manutenzione dopo l'incrocio Casello Settimo Torinese A4 Torino Trieste. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

dal 1985, protagonisti della nostra collection. Questa è Radio Subasio. Buongiorno da parte di Jonathan. Tra poco metteremo il naso tra le stelle per sapere come andrà questa giornata con l'oroscopo di oggi, l'oroscopo di inizio settimana. Poi festeggeremo i compleanni dei nostri ascoltatori, tornerà il voice box di Radio Subasio, daremo un'occhiata alle cose curiose avvenute in questa data e giocheremo insieme. Il menù, come sempre, è ricchissimo anche di musica, naturalmente.

0: stelle.
1: Ben ritrovati, una buona giornata amici delle stelle. Saremo guidati anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Meditiamo sui conti che non tornano e sull'attività che al momento non carbura. Forse oggi siamo a corto di ottimismo, domani è un altro giorno. Mettiamoci alla prova e soprattutto mettiamo in funzione l'intuito. Possiamo felicemente ricrederci. Toro, il passaggio della luna armonica a Mercurio ci aiuta a riprendere la settimana con il passo giusto. Facilitazioni in affari, denaro e amicizie. Incontriamo persone nuove. Alcune saranno utili per la carriera, altre compagnie divertenti per il tempo libero. Gemelli, quando come oggi le cose non girano, gli sforzi, specie indirizzati in maniera confusa, servono a ben poco. Prendiamola così come viene, con elasticità. Appelliamoci al buonsenso e teniamo i piedi ben saldi a terra, per non lasciarci fuorviare dalle emozioni. Cancro, umore tra alti e bassi, lavoro, famiglia e amici ci sollevano il morale, però coviamo un senso di inadeguatezza su cui vale la pena indagare. Se c'è un quesito che ci sta a cuore, cerchiamo la risposta dentro di noi. Non esiste giudice migliore. Leone, il tempo di abbandonare l'immagine vincente ma un po' sbiadita è ormai alle porte. Sondare meglio le nostre qualità fa emergere talenti nascosti. Cogliamo le opportunità che adesso ci vengono offerte e che ci siamo lasciati sfuggire per scarsa fiducia. Vergine, qualcosa con l'amato non fila per il verso giusto. Cerchiamo di fare chiarezza piuttosto che intorbidire le acque. Ciò che sentiamo è la guida. Amici carissimi spendono parole tranquillizzanti. Abbandoniamo il nostro atteggiamento ipercritico. Bilancia, l'ostinazione porta sì lontano, ma a volte anche fuori strada. Fra l'ordine e il caos ci sono tante sfumature, tante diverse combinazioni e possibilità. Qualcuno tra i colleghi più influenti ci apprezza per quello che siamo veramente, esseri unici e speciali. Scorpione, per uscire dalla crisi emotiva occorreva proprio l'iniezione di fiducia della luna in trigono dei pesci, fautrice di disponibilità e dolcezza. Trionfo dell'arte. Imprese innovative in prima linea, serenità familiare, vincita al gioco, viaggi ed esperienze esaltanti. Sagittario, non è strano che oggi ci sentiamo confusi e insicuri. È l'effetto destabilizzante della luna in quadrato. La famiglia pretende molto e non dà nulla in cambio. Ci sono delle modifiche da fare. Senza cedere alle lusinghe, puntiamo sul nostro spiccato spirito d'avventura. Capricorno, con l'aiuto di Mercurio la luna in pesci ricuce abilmente uno strappo con i collaboratori. La sua non è un'opera di magia, quanto ascolto e comprensione. Con un po' di adattabilità in più possiamo aggirare alcuni scogli interposti fra noi e la persona amata. Acquario, oltre a essere rassicurante per le finanze, la giornata promette di inserire qualche novità nel lavoro di tutti i giorni in modo da scongiurare la ripetitività. Sbizzarriamoci con la fantasia, che di certo non ci manca, per vivacizzare un poco di più il quotidiano. Finiamo con i pesci. Ottime opportunità professionali, anche per chi di noi vuole cambiare occupazione. Nascono nuove alleanze molto vantaggiose per le nostre finanze. Nelle relazioni sociali non diventiamo troppo selettivi. Diamo agli altri l'opportunità di farsi conoscere. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

furore. Paola e Chiara su Radio Subasio, 7:17 minuti, il nostro giro nelle città italiane. Oggi salutiamo Assisi e Terni, le più fresche tra quelle che salutiamo, con 20 gradi, 23 quasi tutte le altre: Milano, Venezia, Rimini, Livorno, Velletri, 24 Imperia, 26 Civitavecchia e Messina. Ma amici, attenzione, perché è arrivato il momento di mandarci adesso gli auguri di buon compleanno. Parte ufficialmente il countdown, 3 minuti da questo momento, il tempo della prossima canzone, per festeggiare una persona che oggi compie gli anni e magari non ha la minima idea che tra poco potrebbe sentirsi nominare alla radio. Sarà felicissima sicuramente di questo vostro pensiero. Tramite Radio Subasio mandateci un messaggio di testo con gli auguri al 348 075 80 60.

E c'è un posto anche per noi nel video di questa canzone, per noi di Radio Subasio, un omaggio alla radiofonia italiana. Non poteva mancare naturalmente anche una scena girata all'interno della nostra radio. Gianni Morandi, Alessandra Moroso, 7:23 minuti dopo Hit Parade. Noi andiamo a salutare gli amici che oggi compiono gli anni. Buongiorno Radio Subasio, volevo fare tantissimi auguri di buon compleanno a mio fratello Marco, da Valentina, Fabrizio, Elisa, Giulio, Mattia, i tuoi nipotini che ti adorano. Buona giornata. Buongiorno anche da Spoleto, tantissimi auguri alla nostra principessa Aurora, con amore, da papà Dario, mamma Azzurra, alla sorellina Ginevra, i cuginetti Gabriele, Maria Sole, gli zii Emanuele, Roberta, Mariella e i nonni Gianni e Manuela. Immagino la tavolata, è lunghissima. Ginevra, Chiara, Serena e Gianluca fanno tantissimi auguri di buon compleanno a zia Patrizia e zio Mattia di Magliano Sabina per i loro 38 anni, cioè zio e zia fanno gli anni lo stesso giorno? Si sono trovati, precisi. Auguri ad Enzo di Campagnano di Roma, a tutto lo staff del forno, tantissimi auguri di buon compleanno alla mitica maestra Roberta di musica di Esanatoglia, siamo in provincia di Macerata, sei nel cuore di tutti i tuoi allievi, dice Michela. Jessica da Roma, tantissimi auguri da ad Arianna per il suo 18° compleanno, si diventa grandi qua, e auguri alla nostra principessa Sofì e alla nostra scimmietta Roby, ci avete portato 13 anni di felicità, vi amiamo oltre l'infinito. Bello. E ancora l'ultimo, Romina, l'ultimo augurio, l'ultimo saluto, vorrei augurare alla mia cara amica Elisa buon compleanno, 52 candeline. Auguroni, auguroni, personaggi famosi che oggi compiono gli anni: Sylvester Stallone, Rambo, 80 anni, pensate un po'. Cristina D'Avena e anche Max Gazzè. 59 candeline per lui. Ce lo riascoltiamo su Subasio.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

Sanremo 2026 su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, questa settimana in mia compagnia dalle 7 alle 10. Oggi tra l'altro è la giornata mondiale del bacio, la data è legata a un famosissimo record certificato in questa ricorrenza. Secondo voi quanto è durato, tra l'altro? Poi vi racconto del record, però sono curioso di sapere quanto può durare secondo voi al massimo un bacio. Ci avete provato a dare un bacio lungo, lungo, lungo? Quanto può durare secondo voi? Tra poco ne parliamo e vi racconto quanto è durato quello che è finito nel Guinness dei primati. Intanto un'altra bella novità, rimaniamo in Toscana con Gianna Nannini, ma qua con lei c'è anche Marrakesh.

Lei alle 7:51 minuti. Buongiorno a tutti voi da Jonathan. Oggi 6 luglio è la giornata del bacio e c'è un record legato proprio a questo giorno che è stato confermato da una coppia thailandese. Allora, voi ci avete detto, vi ho chiesto prima quanto può durare un bacio lungo, no? Secondo voi qualcuno ci ha detto qualche minuto, qualcuno addirittura è arrivato a dirci qualche ora, qualcuno ci ha raccontato che ha baciato anche per qualche ora consecutiva. Signori, se non avete niente da fare nelle prossime 58 ore, potreste provare a battere questo record. 58 ore, 31 minuti e una manciata di secondi, insomma, per questa coppia. Poi, tra l'altro, il Guinness è stato rimosso, cioè non si può più fare, rimangono loro vincitori per sempre, perché la competizione era diventata anche un po' pericolosa per la salute dei partecipanti, costretti a privazione del sonno e continui sforzi fisici. Quindi non diventa più neanche un piacere poi a un certo punto, no? Quando dura così tanto, quasi una penitenza. Tra l'altro, credo che siano ancora con la mascella bloccata loro, abbiano ancora i crampi. Arriva il nostro Italo Romano.

0: Mamma mia, che meraviglia! Next to me, Imagine Dragons su Subasio. È tempo di informazione. Sono le 7:58.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Sale ad almeno 10 morti e 46 feriti il bilancio del massiccio attacco russo condotto nella notte su Kiev. Colpiti edifici residenziali. È il secondo raid in pochi giorni sulla capitale ucraina in una settimana. Attesa per il vertice NATO ad Ankara di mercoledì. Ci sarà anche il presidente Trump. Incontrerà l'omologo Zelensky, poi contatterà il leader russo Putin. Nuovo schiaffo del leader degli Stati Uniti per Meloni, serve un ordine restrittivo, scrive sul suo social Truth, postando un meme che raffigura la premier italiana in adorazione davanti a lui. Palazzo Chigi irritato, è l'ennesima provocazione, ma non rispondiamo a Trump. A Teheran il corteo funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana, uccisa il 28 febbraio scorso nei raid di Stati Uniti e Israele. La bara portata in processione per le vie della capitale. Il rito durerà 10-12 ore. Anche oggi manca il suo successore Mojtaba Khamenei. Sarà interrogato questa mattina nel carcere San Vittore di Milano il 22enne ivoriano, arrestato sabato dopo aver accoltellato un uomo di 55 anni in un bar in zona San Siro. Il giovane deve rispondere di tentato omicidio. La vittima, scelta a caso dall'aggressore, resta gravissima, ricoverata al Niguarda. Doppia tragedia domenica a Romagnano, in provincia di Novara. Il padre e lo zio di una bambina di 6 anni, vedendola in difficoltà, si sono buttati nelle acque del fiume Sesia, ma sono stati trascinati via dalla corrente e sono morti. La piccola è stata portata a riva da un altro familiare. Altre 5 vittime in poche ore per episodi simili tra Piemonte, Lombardia, Toscana e Sicilia. Calcio, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale del mondiale. Troverà sabato prossimo la Norvegia, che ha eliminato clamorosamente 2-1 il Brasile. Questa sera altro ottavo con Portogallo-Spagna dalle 21. Tennis, il numero 1 del mondo Sinner a Wimbledon ha sconfitto il giapponese Mochizuki in 3 set e vola ai quarti. Avanzano anche Cobolli e Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova, 5 km di coda per incidente tra l'immissione sulla A26 e Genova Aeroporto. Sulla A1 direttissima verso Firenze, rallentamenti per incidente tra la variante di Varico e Firenzuola. Sulla A1 verso Milano, 1 km di coda per incidente tra Ferentino e Colleferro. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, corsia chiusa per lavori all'incrocio a Betone verso l'incrocio Passo del Brennero, confine con l'Austria. Prudenza e buon viaggio.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Se c'è già qualcosa che vi ha disturbato in questa giornata, fate insieme a me un bel respiro e alzate il volume. Ci pensiamo noi a coccolarvi con la nostra musica, con Lucio Battisti, Una donna per amico.

Lucio dal 1978, una donna per amico, era la nostra collection su Radio Subasio. 8:08, buongiorno da parte di Jonathan Menzi. Oggi giornata mondiale del bacio, ma perché ce ne sono due? Questione di battuta, dal momento in cui anche il 13 aprile si celebra questo gesto universale di amore. Se quella data intende celebrare il bacio documentato come il più lungo della storia, ne abbiamo parlato prima, questa del 6 luglio segue invece la scelta britannica. Non tutti i paesi infatti festeggiano lo stesso giorno, ma insomma ogni occasione è buona, dai, per darsi un bacio. L'incontro che cambiò la storia della musica, quindi i fatti legati a questo 6 di luglio 1957. Due persone che così facevano musica per divertimento, tale John Lennon e Paul McCartney, si incontrano per la prima volta alla fiera della chiesa di St. Peter a Liverpool, e Lennon si stava esibendo con il suo gruppo, i Quarrymen. E questo evento è spesso citato come il giorno in cui nacquero i Beatles. Fenomeno Pokémon, 10 anni oggi per chi è impazzito dietro a questo videogioco di andare a cercare i Pokémon in giro per il mondo, chi ha creato il caos a New York perché c'era un pezzo raro all'interno di Central Park, quindi macchine lasciate col motore acceso in mezzo di strada, chi ha attraversato frontiere militari, chi si è licenziato per giocare a tempo pieno perché il lavoro rubava tempo, chi è finito in mezzo a una sparatoria, insomma scene che hanno dell'incredibile. Oggi 10° anniversario con festeggiamenti speciali. 2 anni fa invece ci lasciava Pino D'Angiò, un artista che ha segnato un'epoca e grazie alla sua macquale idea si è fatto voler bene non solo da noi italiani, anzi ha portato la sua simpatia ben oltre i confini di Stato. E allora ce lo riascoltiamo su Subasio.

ballata. Di whisky si è aggrappata, in 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

in lingue, un unico titolo, sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, con voi questa settimana dalle 7 alle 10. Tra poco aprono le porte del Voice Box, per cui entrate velocemente in radio, vi aspettiamo da questo momento, vi diamo il tempo della prossima canzone per chiederci una canzone che in questo inizio di settimana non può assolutamente mancare. Vi aspettiamo con i vostri vocali al 3480758060 con le vostre preferenze, difendete la canzone che preferite naturalmente, e tra poco l'ascolteremo insieme qua su Radio Subasio. Messaggiateci subito, vi aspettiamo.

0: Tiziano Ferro su Radio Subasio alle 8:25 minuti. Abbiamo parlato poco fa del bacio più lungo del mondo, dal record oltre 50 ore. E c'è questo messaggio che non possiamo non farvi sentire.
1: Buongiorno Radio Subasio, iniziare la settimana così con questi baci è molto interessante.
0: Vero?
1: Però da zitella pluriennale sto già un pochino rosicando, quanto mi mancherebbe un bel bacio fatto bene. Beh, accontentiamoci, un quarto d'ora, ecco, già si può fare. Grazie, speriamo. Chiara da Passo Correse.
0: Ciao Chiara, te lo auguriamo allora, ma tu dai un bacio a qualcuno, poi non si dice zitella, si dice non assegnata.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, siamo Matteo e Michela. Vorremmo ascoltare Mare Mare di Luca Carboni. Ciao.

tutti fare dal caldo della città verso la libertà del mare, dell'estate e delle vacanze. Ringraziamo chi ci ha richiesto questa canzone, ci ha fatto sognare dunque il mare, Matteo e Michela, protagonisti del Voice Box su Radio Subasio, che torna domani mattina alle 8.30, mentre per tutte le vostre richieste vi ricordo il jukebox questo pomeriggio alle 15, non mancate.

0: No, non ci sentiamo soli perché ci siete tutti voi, la famiglia di Radio Subasio è numerosissima. E dopo i Tiro Mancino con Due Destini dal 2001, ancora buongiorno da Jonathan a tutti voi, a Caterina da San Felice Circeo che ci augura un buon inizio di settimana, ci manda tanti baci e abbracci virtuali. Allora noi torniamo invece ai baci, quelli veri. Io non so cosa è successo stamani, però è bastato nominare la giornata del bacio, il caldo, l'estate, non lo so, vi siete scatenati insomma questa mattina. Sentiamo.
1: E buongiorno Radio Subasio.
0: Ecco.
1: Beh,
0: già ride.
1: Il bacio più lungo l'ho dato io.
0: Ah sì?
1: Però non lo dico a chi. Veramente baci, baci molto molto lunghi.
0: Allora andiamoci piano perché sono solo le 8:53 di mattina, magari ne riparliamo questa sera in Per un'ora d'amore. Però non ci hai detto niente, cioè ci tieni sulle spine così, cioè, non ci hai detto neanche quanto è durato. Vabbè, questa canzone è da bacio però, eh? Ordinary, Alex Warren.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Marco Mengoni dal 2013 su Radio Subasio ci ha portato alle 8:59 minuti. Arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo attacco di Trump a Meloni. Posta una foto meme sulla social truth con la premier e scrive: serve un ordine restrittivo. Solo due settimane fa il presidente americano, a seguito del vertice di Evian, era arrivato a dire che in Francia Meloni l'aveva implorato per uno scatto assieme. Sconcerto da Palazzo Chigi, ma non cederà alle provocazioni. Giorni cruciali ad Ankara, dove mercoledì è in programma il vertice NATO. Il segretario dell'alleanza Rutte sintetizza sul tavolo spesa, produzione ucraina, e alla vigilia del summit il leader degli Stati Uniti, che arriverà in Turchia, sente Putin, poi incontrerà Zelensky. Si aggrava il bilancio delle vittime del massiccio raid russo su Kiev. Nel mirino edifici residenziali, almeno 11 morti e 46 feriti nella notte. È un crimine di guerra, scrive il sindaco della capitale ucraina. Caccia polacchi in volo dopo le minacce di Mosca. A Teheran la processione per i funerali di Ali Khamenei. La bara dell'Ayatollah e dei suoi familiari uccisi il 28 febbraio scorso attraversano le strade della capitale iraniana dopo la preghiera funebre di due giorni davanti ad una folla di centinaia di migliaia di persone, sospesi per una settimana i colloqui con Washington. Blackout record a Cuba, senza elettricità il 72% dell'isola. Alla base della crisi ci sono 10 delle 16 unità termoelettriche nazionali attualmente fuori servizio per guasti o manutenzione, e inoltre diverse centrali galleggianti sono inattive a causa della carenza di combustibile. Calcio: l'Inghilterra vola ai quarti di finale del mondiale superando il Messico per 3-2 nello storico stadio Azteca. Nel prossimo turno, in programma sabato prossimo, gli inglesi troveranno la Norvegia, che ha eliminato il Brasile. Questa sera alle 21 Portogallo-Spagna e nella notte Stati Uniti-Belgio. Tennis: Jannik Sinner centra per la quinta volta consecutiva i quarti di finale a Wimbledon. Il fuoriclasse azzurro ha superato il giapponese Shintaro Mochizuki. Avanzano anche Cobolli e Jasmine Paolini. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita. Subasio Collection. Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Ogni canzone, un'emozione. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza soleggiato sull'Italia, parte dei temporanei nuvolamenti al nord e lungo l'Adriatico con locali piogge in Alto Adige. Nel pomeriggio sviluppo di temporali sparsi su Dolomiti, Alto Veneto, Friuli e zone montuose interne del centro-sud, in locale estensione verso le coste dell'Alto Adriatico e nella bassa Valpadana orientale entro sera. Temperature massime stazionarie e un leggero aumento con picchi di 34-36 gradi nelle zone distanti dalle coste. Per maggiori dettagli meteo.it.

Elettra Lamborghini su Radio Subasio, bam bam bambina, per noi è arrivato il momento di giocare al 348-075-8060 con la nostra canzone misteriosa da indovinare. Vi do un po' di indizi intanto sul cantante che ci porta in quel di Virginia Beach, siamo negli Stati Uniti. Il suo cognome è uguale a quello di Robbie Williams, ma non sono parenti. Ok, vabbè, devo essere buono perché non è facilissimo oggi, dovete essere particolarmente attenti adesso anche a riconoscere il titolo della canzone dalla clip mostrificata, però vi dico che lui è famosissimo per i suoi cappelli giganti ed eccentrici, è un grandissimo produttore impegnato anche nel mondo della moda, ha firmato la colonna sonora di Cattivissimo Me 2 con quella che è la canzone che vi chiediamo di indovinare adesso, ma anche il suo successo più grande che poi è diventato un inno alla felicità, alla gioia a livello mondiale. Ce l'ascoltiamo nella clip mostrificata e poi vi aspettiamo con il titolo e il nome di questo cantante al 348 075 8060.

0: Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti su Radio Subasio alle 9:21 minuti. Buongiorno da Jonathan, insieme fino alle 10 anche questa mattina, tutta la settimana. A dire il vero, salutiamo anche Federico da Città della Pieve, che è stato il più veloce a indovinare la nostra canzone misteriosa di oggi. Ciao Fede!
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, benvenuto su Radio Subasio, come stai?
1: Grazie, bene, bene, sto lavorando, mi sono fermato un attimo per voi.
0: Grazie, grazie, che lavoro fai?
1: Elettricista.
0: Ah ok, quindi hai mollato i cavi perché sì, giustamente sì. Bisogna essere concentrati su...
1: rischio fulminazione.
0: No, speriamo di no, ci mancherebbe, non vorremmo essere mai responsabili di questo, Federico.
1: No, ci mancherebbe, voi siete fantastici.
0: Senti, tempo libero che fai invece?
1: Tempo libero sono un motociclista e un padre di famiglia, quindi lo dedico un po' all'uno e all'altra cosa, soprattutto alla famiglia, ma...
0: Ah ok, perché hai dovuto un po' abbandonare la moto, come funziona?
1: Sì, sono nati bambini, ormai io sono quasi adolescenti, però insomma finché sono loro piccoli preferisco loro alla moto.
0: Certo, vorrei vedere, certo. Ma torniamo indietro, immagino che ci andavi anche con la tua fidanzata, poi diventata moglie, eccetera, eccetera. Ci consigli uno scorcio bello che hai visto in moto, perché oggi è la giornata del bacio, magari stasera
1: allora,
0: al tramonto.
1: Mi piace tantissimo il mare, una location come Porto Santo Stefano è fantastica per qualsiasi cosa.
0: Andata.
1: Soprattutto per un bacio.
0: Già impostata sul navigatore, perfetto. Grazie Federico. Senti, la canzone qual era?
1: Happy di Pharrell Williams.
0: Bravissimo. L'hai capito dalla clip o dagli indizi?
1: Ma un po' da tutte e due.
0: La vogliamo dedicare a qualcuno questo inno alla felicità?
1: A mia moglie e ai miei figli.
0: Perfetto. Coloro che ti rendono felice. Grazie. Sì. Un abbraccio. Ciao Fede.
1: Grazie a voi. Un saluto a tutti.

0: Buon lunedì mattina, buon inizio di settimana insieme a noi, alla nostra musica e ai vostri baci. Sì, torniamo a parlarne, perché hanno fatto un po' rosicare in effetti questi che sono finiti sul Guinness dei primati con il bacio più lungo del mondo, oltre 50 ore nel loro caso, quindi poi da crampi alla mascella. Ma sentiamo anche voi, perché poi ci state raccontando che anche voi ve la cavate bene.
1: Buongiorno, Simona da Bologna. Il bacio più lungo l'ho dato ad un ragazzo che non conoscevo, sapevo solo il nome, durante la registrazione di una puntata del famosissimo karaoke di Fiorello. Ma in dai. Una delle piazze delle città d'Italia, non dirò quale.
0: Bologna, dai!
1: Non ho super parlato, mi vergogno ancora di questa cosa.
0: Dai che andiamo a recuperare la puntata, sei di Bologna, no?
1: E durò, penso, tutto il tempo della puntata, credo, più o meno. Insomma, ricordo, forse era così bello che è durato poco, ma per me è durato un'infinità.
0: Che bello. Bello.
1: Un bacio, a proposito di baci, un bacio da
0: anche Simona. Anche a te, grazie Simona. Tutta la puntata, compresa la pubblicità? No, perché dettagli importanti questi da sapere. Comunque grazie, baciatori all'ascolto di Radio Subasio. Che bello, insomma, l'amore nell'aria, e anche Irama adesso con Cabana.

0: Radio Subasio, signori, è tornato!
1: Eccolo!
0: È tornato il pozzo! Buongiorno!
2: Ma come la sta?
1: Tutto bene, grazie.
2: Lei? La vedo in forma.
1: Si è riposato?
2: Sì, moltissimo, moltissimo. Guarda, ho il capello riposato.
1: Buongiorno, buongiorno, buona nuova settimana di luglio, una settimana che si preannuncia calda, insomma, come è giusto che sia,
0: certo,
1: in estate.
0: E anche piena di musica, che fa bene.
2: Ma tu sei tutto già?
0: No.
2: Tu hai sbirciato, te lo dico io.
0: Ho la palla di vetro.
2: Perché questa mattina ci occuperemo proprio della musica, quella che trovate qui su Radio Subasio, che... insomma, vi accompagna. Sapevate che il giusto accompagnamento musicale riduce la percezione della fatica e influisce su umore e concentrazione? Tu lo sapevi?
0: No, però se
2: questo mestiere,
0: se penso a quando do l'aspirapolvere, effettivamente lo do più volentieri quando
2: che
0: c'è la radio di sottofondo.
2: Comunque sappiate che se avevate questa percezione, era una percezione esatta, come ci dice la scienza. E allora vorrei sapere se anche per voi effettivamente funziona così, che benefici vi porta, se usate la musica per affrontare al meglio certe attività e qui arriva il bello: quale musica vi trasmette cosa? Qual è la canzone che parla di voi e che leggete a vostra hit per sempre? Quella che
0: scritta apposta,
2: sì, la indossereste anche come una maglietta. Secondo me ne sentiremo delle belle di canzoni e di parole con la vostra voce al 348 075 8060.
0: A tra poco con Stefano Pozzovivo, che poi che piattume sarebbe la vita senza la musica, no? Senza la propria colonna sonora.

0: Radio Subasio.
1: Dimmi perché

0: con Alfa e il suo filo rosso. Noi siamo arrivati in fondo alla mattinata insieme, iniziata alle 7, che riproporremo domani mattina, sempre qua su Radio Subasio. Grazie per la compagnia preziosa che anche questa mattina mi avete tenuto. Tra poco Stefano Pozzovivo, adesso le breaking news di TG Com 24 quando mancano 2 minuti alle 10. Ciao a tutti.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Inferno a Kiev, pioggia di missili e droni russi, esplosioni in tutta la città. Così il sindaco della capitale ucraina, colpiti edifici residenziali. Il bilancio provvisorio parla di 10 morti e di 46 feriti. Mosca minaccia la Polonia, se fornisce droni è a rischio. Putin apre alla Casa Bianca. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, il capo del Cremlino sente Trump che si prepara a vedere Zelensky. Il leader ucraino denuncia pronti nuovi raid della Russia. Il presidente USA spara a zero su Meloni. Su Truth, il suo social, ne posta una foto con espressione riverente verso di lui e ne chiede un ordine restrittivo. Sconcerto a Palazzo Chigi, ennesima provocazione, ma non rispondiamo le parole e l'agenda non cambierà. Terzo giorno di esequie solenni per Ali Khamenei, ucciso in un attacco aereo israelo-statunitense. Folla immensa al corteo funebre per le vie di Teheran. Assente il figlio, Mojtaba, nuova guida suprema iraniana. La sepoltura nella città santa di Qom. A Savona, uomo spara alla moglie, ferendola gravemente alla testa. Il consorte centenario l'ha colpita al culmine di una lite domestica. È stato sottoposto a fermo. La donna, 86enne, soffre di demenza. Calcio, ai mondiali Norvegia e Inghilterra si affronteranno nei quarti, dopo aver battuto il Brasile per 2-1 e il Messico per 3-2. Dalle 21 ad Arlington, l'ottavo Portogallo-Spagna. Formula 1, il podio di Silverstone. Leclerc, Russell, Hamilton. Antonelli, 16esimo, tradito da vettura e limiti di pista. Questa le breaking news di TG Com 24.

Buona mattina a tutti, amici di Subasio, da Stefano Pozzo Vivo con voi fino alle 13 di questo lunedì, numero 6 di luglio 2026. Cominciamo molto bene con Ligabue.

0: Sogni di rock and roll era naturalmente Luciano Ligabue, e non potevamo scegliere miglior inizio per questo primo giorno di questa nuova settimana e prima settimana effettiva di luglio completa. Ben tornati oppure benvenuti e bentrovati comunque da Stefano Pozzo Vivo con voi fino alle 13. Tra le tante canzoni, tanti suoni e tante emozioni che faranno parte anche di questa mattina, più il nostro spunto di riflessione che non manca mai e che questa mattina coincide esattamente con quello che facciamo ogni giorno: proporvi canzoni, suoni, emozioni, bella musica, già la musica. Sapevate che il giusto accompagnamento musicale riduce la percezione della fatica, influisce sull'umore, sulla concentrazione? Beh, se avevate un presentimento era giusto, ce lo dice la scienza, ce lo dicono i ricercatori e ce lo dice anche il buon senso, e poi c'è anche il buon gusto musicale. Anche per voi funziona così. Che benefici vi porta? Usate la musica per affrontare al meglio certe attività? E quale musica vi trasmette cosa? Qual è la canzone che parla di voi e a voi e che leggete a vostra hit di sempre? La nostra curiosità, come sempre, è massima in questo ambito. E allora aspettiamo che ce lo raccontiate, come ogni mattina, al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va a Sonia che ci ascolta e che salutiamo. Sonia che ci ascolta da Frosinone, buon ascolto a te Sonia e a voi tutti, anche con Gabri Ponte e Giovanotti insieme per DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

tante collaborazioni nella storia straordinaria di Ornella Vanoni. Quella a cui facciamo riferimento con questa canzone è quella con Mario Lavezzi, un sodalizio che ha prodotto belle cose come questa insieme a te. Nella nostra mattina invece ci occupiamo, guarda un po', proprio di musica. Sapevate che il giusto accompagnamento musicale riduce la percezione della fatica e influisce sull'umore, sulla concentrazione? Ascoltare la musica adatta alla situazione che dobbiamo affrontare agisce direttamente sul sistema nervoso autonomo, riducendo i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, e stimolando il rilascio di endorfine. Secondo la scienza, bastano circa 10 minuti di brani con ritmi lenti e armonie morbide per rallentare, ad esempio, il battito cardiaco e rilassare i muscoli. Oppure ascoltare canzoni ritmate e da tempo quando facciamo attività fisica riduce la percezione della fatica fino al 10%. Questo perché quel tipo di canzoni permettono di sincronizzare il ritmo dei movimenti. Quindi non vi stupite quando nella vostra palestra preferita, vengono somministrate quelle canzoni molto ritmate che vi permettono effettivamente di tenere il tempo durante i vostri esercizi. Ma ciò premesso, anche per voi funziona così? Che benefici vi porta? La usate la musica per affrontare al meglio certe attività? E quale musica vi trasmette cosa? Qual è la canzone che parla di voi e a voi e che leggete a vostra hit per sempre? Ne parliamo qui su Subasio con la vostra voce al 348 075 80 60.

0: nuovo farfalle nello stomaco realizzato insieme a Noemi, Cioffi torna con un nuovo singolo destinato a diventare una delle colonne sonore di questa estate 2026. È Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

canzone? Cos'era? Il 93, YouTube? Tempus fugit et fregavit. Insomma, con la musica però si può viaggiare avanti e indietro nel tempo. Guarda caso, proprio la musica è l'argomento che tratteremo a partire dalle 11, anzi tra un po' vi ricorderò in che direzione. Intanto però vi propongo anche un'altra delle sicure colonne sonore di quest'estate 2026. Sono Mark Cremont con Serena Brancale per Partenope.

sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti.

0: Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi.
1: So wake me up when it's all over. When I'm wide
0: sabato notte a mezzanotte.

Zucchero, noi per Bacco questa mattina ci occupiamo del nostro core business, la musica. Infatti è ormai riconosciuto che il giusto accompagnamento musicale riduce la percezione della fatica e influisce su umore e concentrazione. Da questi dati siamo partiti quest'oggi per chiedervi se anche per voi funziona così, che benefici vi porta la musica, se la usate per affrontare al meglio certe attività e quale musica vi trasmette cosa, ma qual è la canzone che parla di voi e a voi e che leggete a vostra hit per sempre. 348 075 8060 per dirci come ogni giorno la vostra sul tema.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: L'informazione torna, è quella delle 11.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Trump spara a zero su Meloni. Su Truth, il suo social, ne posta una foto con espressione riverente verso di lui e ne chiede un ordine restrittivo. Sconcerto a Palazzo Chigi. Non rispondiamo le parole. L'agenda non cambierà. Domani è mercoledì, vertice NATO in Turchia. Inferno a Kiev. Pioggia di missili e droni russi. Esplosioni in tutta la città. Colpiti edifici residenziali. Almeno 11 morti e 46 feriti. Mosca minaccia la Polonia. Se fornisce droni è a rischio. Putin apre alla Casa Bianca e sente Trump. Terzo giorno di esequie solenni per Ali Khamenei, ucciso in un attacco aereo israelo-statunitense. Folla immensa al corteo funebre per le vie di Teheran. Assente il figlio, Mojtaba, nuova guida suprema iraniana. La sepoltura nella città santa di Qom. Partiti i lavori ferroviari nel nodo di Firenze. Da ieri fino al 10 luglio cancellazioni e ritardi, treni ridotti del 50%, tutti coinvolti, dai regionali agli alta velocità. Fino a 6 ore per i Milano-Roma, deviati sulla Tirrenica. Limitazioni e variazioni anche sulle linee oltre la zona interessata dal cantiere. A Savona, uomo spara alla moglie, ferendola gravemente alla testa. Il consorte centenario l'ha colpita al culmine di una lite domestica. È stato sottoposto a fermo. La donna, 86enne, soffre di demenza. Calcio ai mondiali, Norvegia e Inghilterra si affronteranno nei quarti di finale dopo aver battuto il Brasile per 2-1 e il Messico per 3-2. Dalle 21 ad Arlington l'ottavo Portogallo-Spagna. Dalle 2 a Seattle, Stati Uniti-Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 7 verso Milano, un chilometro di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone. In A10 in direzione di Genova, traffico rallentato tra Genova Pegli e il bivio A10 a 7. Sulla 1 verso Milano, code a tratti tra il bivio dell'Autosole con Planari Firenze Nord e il bivio Variante. Lungo la 24 Roma Teramo, coda tra Portonaccio e il bivio A24 tangenziale est di Roma, ma per traffico intenso in direzione di quest'ultima. In A14 veicoli scortati tra Atri Pineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo. In direzione di Ancona verso Taranto invece 2 chilometri di coda per un veicolo in panne tra Pescara Nord e il bivio A14 A25. Infine lungo la A2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per un incidente prima dello svincolo Campagna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

0: www.radioticino.it.
1: Con la canzone che arriva torniamo al 1977 e al successo che esplose per Grace Jones con una cover contenuta nel suo album di allora, Portfolio, e La Vie en Rose.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo protagonista molto molto importante di questo ultimo weekend, e devo dire che anche su Basio lo è stata, prima che diciamo così le sue canzoni dilagassero in uno degli incontri più importanti della storia recente della musica dal vivo italiana. Detto questo, musica, appunto, la musica che ci rende la vita sicuramente più rilassante. Siamo partiti da questo dato scientifico per il quale il giusto accompagnamento musicale riduce la percezione della fatica e influisce su umore e concentrazione. Per chiedervi se anche per voi funziona così, che benefici vi porta se usate la musica per affrontare al meglio certe attività, e quale musica vi trasmette cosa?
1: Sono Cinzia da Catania. Io non conosco bene questo ormone dello stress, per fortuna. Per me la musica è la cosa fondamentale. Se non ci fosse la musica, veramente per me la vita sarebbe nulla. Tra l'altro faccio parte di una corale qui a Catania, dove io sono una delle coriste e sono un soprano, e quindi ho sempre la musica nella mia mente tutti i giorni. Quindi spaziamo da diversi brani, da Dalla, da Battisti. Quando io ho lo stress fortissimo, e ci sono quelle giornate, appunto, no, perché bene o male le giornate non ce le abbiamo tutti, però già io appena apro lo spartito, accendo la radio, e soprattutto radio su Basio, sempre ti dimentichi tutto e ti passa tutto.
0: Che bello quando accendi la radio, quando accendi la musica e ti dimentichi tutto e ti passa tutto. Ma è così anche per voi? E qual è quella canzone che parla di voi a voi e che leggete a vostra hit di sempre? 348 075 8060.

0: Su di lei e Biagio Antonacci su Radio Subasio. La musica che riempie le nostre, le vostre giornate, va veramente nella direzione che i nostri sempre amabili studiosi ci hanno confermato, ovvero che riduce l'ormone dello stress. Anche per voi funziona così? Quali sono i benefici che sentite vi porta la musica? La usate per affrontare al meglio certe attività? Quale musica vi trasmette cosa? E qual è la canzone che parla di voi, a voi che leggete la vostra hit di sempre, la canzone che vi rappresenta?
1: Sono Sara da Napoli e le canzoni che comunque le ascolto sempre in ogni occasione, soprattutto quando sono da sola oppure sto disegnando. Invece la canzone che mi descrive di più ne sono due, e sono Sailor Song di Gigi Perez e Piccola Stella di Ultimo.
0: Piccola Stella di Ultimo, Ultimo che fa ancora capolino tra i preferiti. Ma continuiamo.
2: Io sono Claudio D'Anzio, innanzitutto io accendo subito la radio come entro in macchina, come entro a casa, devo sentire la musica, mi piace proprio. E in base all'umore che ho mi piace ascoltare le canzoni, infatti ho le playlist, che se voglio sentire per esempio una canzone triste che mi sento malinconico, allora metto, che ne so, Claudio Baglioni, non è perché lui canta canzoni triste, per carità, però le canzoni malinconiche, le canzoni un po' più, Se invece mi voglio stare un po' allegro, voglio sentire belle canzoni, metto canzoni di salsa, discoteca, tutti i cantanti che cantano queste canzoni belle, Annalisa, Tiziano Ferro, belle canzoni che mi mettono su di morale. In base alla giornata, in base all'umore, comunque la radio mi fa sempre compagnia.
0: Evviva! E l'umore, già, le playlist in base all'umore. Credo siano in molti a usare questo tipo di catalogazione musicale. E voi? 348 075 8060.

0: The Commoners, Never Can Say Goodbye. Radio Subasio è la musica che ci fornisce il supporto per ogni tipo di attività e abbassa anche i livelli di cortisolo, se scelta anche in base alle attività che abbiamo in mente di portare avanti. Funziona così anche per voi? Vi sto chiedendo se vi apporta benefici quali e quale musica vi trasmette cosa. Qual è la canzone che parla di voi e a voi e che leggete a vostra hit per sempre?
1: Alessandro Mancona, ma guarda, la musica è quello che hanno detto tutti finora. A me accompagna, personalmente accompagna dalla mattina alla sera. Lavoro in un'attività con un negozio, io attacco la radio su base la mattina al computer e l'ascolto fino alla chiusura, ma poi ce l'ho anche in auto. Ascolto tutti i tipi di musiche perché come hobby faccio musical, appunto, li scrivo, ma poi a volte uso anche delle musiche già edite per fare degli spettacoli. Quindi la musica che veramente mi fa battere il cuore è in generale la musica celtica, e poi non chiedetemi perché, ma il perché è palese, mi fa impazzire Elisa. Ma una cosa in particolare, io soffro di acufeni, anche se non in modo gravissimo, e l'acufene, sapete, è quel fischio terribile che ti martella 24 ore su 24. Io ho imparato che se ascolto sempre la musica, anche a volume basso, con le cuffiette quando cammini, magari solo su un orecchio, oppure appunto in macchina, oppure dentro al negozio, la musica non ti fa percepire così in modo grave l'acufene, quindi almeno in quel caso non hai fastidio. Quindi anche terapeutica.
0: Interessante questo approccio.
2: Sono Giussi da Viareggio. La musica

0: compagna in ogni momento della mia giornata, e ho in casa con Radio Subasio, macchina con Radio Subasio, ma ogni tanto quando ho bisogno di rilassarmi proprio in maniera, allora mi metto gli auricolari, mi metto un'opera. In genere vado sulla Traviata, Turandot, Tosca, e mi rilasso e piango anche in fondo in genere, però mi piace, è bello, perché quelle musiche lì poi ascoltate proprio nell'orecchio, che ti entrano proprio dentro, ti fanno venire i brividi alla schiena.
1: L'opera lirica ha questo effetto su molti, aggiungerei.
2: Sono Luca da Genova. A me le canzoni che mi rappresentano sono praticamente tutte le canzoni di Luca Carboni. Ci sono due in particolare. La prima è Silvia lo sai, che è il mio passaggio da bambina adolescente ed è una fotografia dei ragazzi degli anni 80. E la seconda è La nostra storia, che vedo veramente la storia mia e di mia moglie. In generale tutte le canzoni di Luca Carboni per me sono un ricordo della mia vita.
1: E voi? 3480 75 80 60.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: Per sempre sì, Salda Vinci, la musica ci riempie la vita, ci migliora la vita, la qualità della vita, a seconda dei diversi momenti e della musica che scegliamo, appunto. E allora vi ho chiesto se la usate per affrontare al meglio certe attività, ma qual è la musica che vi trasmette cosa e qual è la canzone che parla di voi a voi e che leggete la vostra di sempre. Tante domande sotto tutto. Tutte per la musica che amate di più. E allora continuiamo a sentire il vostro punto di vista tutto musicale.
1: Per sempre Lady Music Play, Barry White, La mia gioventù, Gianfranco da Torvaianica.
0: Ma avete sentito Gianfranco come ha proferito a parola La mia gioventù?
2: Antonio Viterbo, io della musica ne faccio una ragione di vita. Ci vivo, ci convivo tutto il giorno e tutti i giorni. L'ascolto dappertutto, durante i miei spostamenti, oltre che a casa, dappertutto, quindi inutile fare un elenco perché riempie le mie giornate. Senza la musica per me, beh, sinceramente non so, non voglio nemmeno immaginarlo, perché sarebbero delle giornate vuote. Sì, mi mancherebbe sicuramente qualcosa di importante. Che tipo di musica? Beh, io ascolto ormai da anni Subasio e devo dire che mi completa perché c'è tutto dentro. Evviva la musica, evviva Subasio.
0: Nessun ascoltatore è stato costretto ad affermare qualcosa che arriva dal cuore e ci fa piacere.
3: Sono Monica, amo la musica e amo voi che siete miei compagni di lavoro per ben 8 ore al giorno. A casa, per rilassarmi, a volte ascolto le canzoni di Ennio Morricone, le musiche più che altro. Poi amo la musica classica, altrimenti va bene qualsiasi tipo di musica, l'importante che ci sia.
4: Nicola da Roma, la musica, la mia preferita è il reggae e Bob Marley in particolare, perché c'è una frase che dice in una delle sue tante canzoni: una cosa buona della musica che quando ti colpisce non ti fa mai male. E per me è così, la musica in generale ti dà sempre quella carica giusta. Buone vibrazioni positive a tutte,
0: diceva Platone. La musica è per l'anima, quello che è la ginnastica è per il corpo.
5: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

0: Tempo di informazione, quella che torna è quella delle 12.
1: Buongiorno da Jerry Romano. Trump spara a zero su Meloni. Su Truth, il suo social, ne posta una foto con espressione riverente verso di lui e ne chiede un ordine restrittivo. Sconcerto a Palazzo Chigi. Non rispondiamo le parole. L'agenda non cambierà. Domani è mercoledì, vertice NATO in Turchia. Inferno a Kiev. Pioggia di missili e droni russi. Esplosioni in tutta la città. Colpiti edifici residenziali. Almeno 11 morti e 46 feriti. Mosca minaccia la Polonia. Se fornisce droni è a rischio. Putin apre alla Casa Bianca e sente il presidente USA. A Savona, uomo spara alla moglie, ferendola gravemente alla testa. Il consorte centenario l'ha colpita al culmine di una lite domestica. È stato sottoposto a fermo. La donna, 86enne, soffre di demenza. Guasto alla stazione centrale di Milano. Treni in ritardo fino a un'ora e molte cancellazioni. Rallentamenti anche tra Varese e Gallarate. Da oggi un cavalcavia divide l'Italia in due. I lavori a Firenze. Disagi per i convogli fino a venerdì. Navette e linee alternative per l'alta velocità. Dopo lo stop al taglio delle accise, tornano a salire i prezzi dei carburanti. In autostrada il gasolio in modalità self oltrepassa i 2 euro al litro. Lungo la rete stradale il prezzo medio della benzina self è a 1,841, diesel a 1,922. Calcio ai mondiali. Norvegia e Inghilterra si affronteranno nei quarti di finale dopo aver battuto il Brasile per 2-1 e il Messico per 3-2. Dalle 21 ad Arlington l'ottavo Portogallo-Spagna. Tennis. Sinner guadagna i quarti di Wimbledon. Oggi ci proveranno Cobolli e Paolini. Questa le breaking news di TGcom 24.
2: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox,

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza soleggiato a parte delle velature in transito e i consueti temporanei nuvolamenti sui monti. Possibile sviluppo di temporali su Prealpi Lombarde, Dolomiti, Alto Veneto, Friuli e zone montuose interne del centro-sud, in locale estensione verso le coste dell'Alto Adriatico e nella bassa Val Padano orientale entro sera. Temperature massime comprese fra 29 e 34 gradi, con picchi di 35-36 gradi nelle zone distanti dalle coste. Per maggiori dettagli, meteo.it.

0: Davvero.
1: Nuovo insieme, nuovo classico da suonare. E che classico, fa parte della storia di Fiorella Mannoia. 1987, quello che le donne non dicono.

Achille Lauro, Radio Subasio, e questa è la voce di chi vi accompagna fino alle 13, cioè il Pozzo. Tra tante canzoni, tante emozioni, e me ne abbiamo ancora tante da far suonare, anzi ne ho una pronta apposta per voi. La firma vocale è di un grande personaggio scomparso, Pino Daniele, la canzone Mal di te.

Ci sono anch'io, 883 Max Pezzali, ci siete sempre voi nei nostri pensieri e i saluti arretrati sono nati proprio per questo, per dare voce e spazio a chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. Come Paola che ci ascolta e ci saluta da Somma Campagna, siamo in provincia di Verona. Sabina che ci ascolta e ci saluta da Scupra Marittima, siamo in provincia di Ascoli Piceno. E Caterina che ci ascolta da San Felice Circeo, posto splendido, soleggiato e caldo. Vi rinfreschiamo noi con i pinguini tattici nucleari.

0: www.radioticino.it.
1: Tra le note dell'estate spesso si annoverano quelle di Baby K, che con questa stagione ha un rapporto davvero speciale, come dimostra anche la sua novità, Tuca Macarena.

to you, Bryan Adams, Radio Subasio. E tra pochi minuti sveleremo, come sempre accade a questo punto della nostra mattina, il tema della pausa pranzo, quell'ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio, e lo faremo proprio con chi vi condurrà in quella porzione di giornata che sarà Davide Berton. Intanto però vi propongo una coppia interessante, quella tra Emma e Fabri Fibra, un ritorno con questa novità, Antidoto.

0: Vivendo adesso Francesco Renga e Davide Berton.
1: Vabbè, come se fosse un featuring.
0: Ma ti sei ripreso?
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao Pozzo, ciao a tutti, buon lunedì, vero?
0: Sì, lunedì. È il tempo,
1: È una risposta alla tua domanda, ti sei ripreso?
0: Vabbè, no, ma non è una cosa di cui nessuno sappia.
1: Molto sì, no,
0: almeno 200 e passa mila persone.
1: Almeno 250, almeno 250,
0: 250,
1: sì.
0: Va bene.
1: Allora, abbiamo una settimana da vivere insieme intanto,
0: yes.
1: Questo lo voglio spoilerare subito, uh-huh. Perché Leo in questo momento è sotto una palma a sorseggiare, uh-huh, del tè freddo.
0: Lo salutiamo.
1: Lo salutiamo.
0: E sorseggia anche per noi.
1: E lo fa la faccia nostra, pensa un po'.
0: Il tè freddo.
1: Il
0: che
1: tè
0: mi
1: freddo.
0: Fa? Cosa mi hai ricordato?
1: Il tè freddo, non ti capita
0: aperto,
1: di...
0: No, mi hai aperto un... adesso, come si dice, mi hai sbloccato un ricordo.
1: Ti ho sbloccato un ricordo. Pozzo, freddo. Ti voglio fare una domanda.
0: 70-80.
1: Tra le varie cose che fai, sì, durante il giorno, collezioni oggetti, cose?
0: Guarda, ho collezionato per molto tempo monete.
1: Ah.
0: E
1: okay,
0: banconote.
1: Ok, quello significa risparmiare, però è un'altra cosa.
0: No, quelle lì vecchie, molto vecchie.
1: Ah, quelle vecchie
0: del secolo scorso. E si scopre veramente un mondo. Però non ho mai chiesto, pur comprandole magari nei mercatini, quale valore potessero avere una volta acquisite.
1: Penso che ci sono degli oggetti apparentemente di poco valore che in realtà hanno un grande valore, anche più di 200.000 euro, ma di questo comunque ne parleremo tra poco. Io sono super gasato, non vedo l'ora di sapere che cosa collezionano i nostri amici tra carte, francobolli.
0: No, aspetta, dimmi. Ti fermo, tu sei malandrino.
1: Perché?
0: Perché ci sono anche collezioni molto particolari.
1: Certo, quelle dei profumi, ad esempio, di questo ne vorrei parlare in maniera particolare, ma sai che ho un debole per queste cose.
0: Ti fermi ai profumi, meno male, pensavo peggio.
1: Ne parleremo insieme al 348 075 8060.

0: Coldplay, arrivano i saluti dal Pozzo, che vi dà appuntamento a domani come sempre a partire dalle ore 10. Vi lascio in ottima compagnia con Davide Berton, che è già pronto con un pizzetto, devo dire, alquanto a squadro, no, devo dire, sì, molto molto a squadro. Mentre invece prima del nostro pomeriggio, come sempre, torna l'informazione con un nuovo aggiornamento. Quello che arriva è quello delle 13 e l'ultima raccomandazione, la conoscete bene, è sempre quella: fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Estero Letto. Sconcerto a Palazzo Chigi per il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Ennesima provocazione, ma non rispondiamo. Su truffe il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo. A corredo di una sua foto con la premier, il ministro della difesa Crosetto sottolinea: importanti rapporti tra stati, le persone passano. Zelensky esorta i suoi alleati a prendere decisioni forti al vertice NATO che si apre domani ad Ankara. Mentre è stata un'altra notte di massicci attacchi russi su Kiev, la presidente della Commissione europea von der Leyen si impegna a sollecitare una maggiore difesa aerea per l'Ucraina. Parte male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale ha generato ritardi e la soppressione di diverse corse. Rallentamenti anche tra le stazioni di Varese e Gallarate. Un inconveniente tecnico anche lungo la linea ferroviaria tirrenica vicino a Follonica Grosseto, con conseguenti disagi quando è in atto lo stop al nodo di Firenze per lavori all'alta velocità. Assalto armato ad un portavalori della Battistoli nel Foggiano, a bordo 3 vigilantes. Il mezzo è stato agganciato sulla strada tra Cerignola e Canosa di Puglia. Spari, esplosioni, auto in fiamme e banditi fuggiti con il bottino ancora da quantificare. George Clooney sarà premiato con il Leone d'Oro alla carriera alla prossima mostra internazionale d'arte cinematografica. L'83esima edizione si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. Mondiali di calcio, stasera lo stadio di Dallas ospita dalle 21 Portogallo-Spagna, in palio un posto ai quarti, nel cuore della notte italiana Stati Uniti-Belgio. Tennis, agli ottavi di Wimbledon, Cobolli affronta De Minora a partire dalle 14, mentre Jasmine Paolini deve vedersela con Alexandra Ala. Questa è The Breaking News di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano 3 km di coda per un incidente tra Modena Sud e Modena Nord, verso Napoli invece 1 km di incolonnamenti tra Valdichiana e Chiusi per un veicolo in avaria, sulla 14 verso Taranto per traffico code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro, lungo la 10 in direzione di Genova rallentamenti tra Genova Aeroporto e la Bivio A10 A7, in A4 invece in direzione di Torino veicoli scortati tra Cavenago e Trezzo, sulla stessa autostrada verso Trieste 2 km di coda per un incendio tra Seriate e Grumello. Infine lungo la statale 309 Romea ci sono code per un incidente all'incrocio Marghera incrocio strada statale 11 Padana Superiore verso la diramazione Romea. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAT.

16:04, lunedì 6 luglio. Ciao a tutti amici, buon inizio di settimana da Davide Berton, pronti a stare insieme fino alle 17. Partiamo con i Toto, la collection è Africa.

1982, Toto con Africa, la collection che ha aperto la nostra prima pausa pranzo insieme di quest'estate. Ciao a tutti amici, buon lunedì pomeriggio da Davide Bertone. Fatemi salutare anche Leonardo Fabrizi che tornerà presto, prestissimo. Nel frattempo lui sta facendo una lunga pausa pranzo e quelle che tiri avanti fino a cena più o meno, ecco. Grazie anche a Stefano Pozzovivo per averci accompagnato nel corso della mattinata. Da una collection alle collezioni, il passo è veramente breve perché proprio di questo parleremo oggi. Parleremo di collezioni, carte, francobolli, pupazzi, monete, profumi, vestiti, accessori vari. Ci sarà la possibilità naturalmente di condividere insieme a noi quali sono gli oggetti che collezionavate da piccoli o che continuate a collezionare. Se ne parla come sempre al 348 075 8060. Adesso Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

C'è anche Lazza con Cenere nel nostro lunedì pomeriggio insieme su Radio Subasio. Buona pausa pranzo a tutti, amici, da Davide Bertone. Oggi collezioniamo risposte, le vostre, a una domanda che apparentemente può coinvolgere in pochi. In realtà sono sempre di più le persone, e lo sono state anche da piccole, magari hanno continuato a coltivare questa passione nel corso degli anni, che collezionano oggetti apparentemente senza un grande valore, ma comunque verso la quale provano un affetto particolare. Si parla di francobolli, carte, pupazzi, bambole, monete, dei modellini. Mi vengono in mente le automobili o le riproduzioni proprio delle automobili. Voi avete degli oggetti che collezionate con amore e continuate a farlo? Magari una passione nata da piccoli e poi che si è portata avanti nel tempo. Oggetti che apparentemente non hanno un grande valore, vedi ad esempio le carte Pokémon di One Piece, dal valore di più di 200.000 euro, che qualche giorno fa sono state prelevate senza autorizzazione, quindi rubate a Roma in pieno giorno. Sono entrati in un'abitazione e dopo aver aperto la cassaforte con una fiamma ossidrica l'hanno svuotata, facendo perdere le tracce. D'altra parte, con degli oggetti così facili anche da tenere da parte ma di grande valore, ci sta, alla fine hanno pensato bene di non lasciarle lì, hanno detto sai che c'è, probabilmente valgono, e valgono anche tanto. Ne parleremo nel corso di questa ora.

Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Mensi, tutti i protagonisti con i vostri messaggi. Dalle 11 con Manuel Saraca, il divertimento dei nostri giochi. Anche il sabato e la domenica dalle 5, accenditi con Radio Subasio.

0: Antonello Venditti, che tesoro che sei su Radio Subasio nella nostra pausa pranzo insieme, che tesoro che sei quando vieni con me ai mercatini dell'usato, ad esempio, a cercare monetine, francobolli, oppure andiamo alla ricerca di profumi rari, particolari, anche aperti. L'importante a volte, nel mio caso, io colleziono profumi, l'importante è avere la boccetta bella lì da guardare, poi non lo usi mai, ma alla fine comunque è bello averla. Ecco, di collezioni parliamo questa mattina, anzi nella nostra pausa pranzo su Radio Subasio. Tanti collezionisti di oggetti anche tra i più strani.
1: Buon pomeriggio Davide, sono Anna, ti faccio i miei complimenti, sei molto bravo.
0: Ciao Anna, grazie.
1: Allora, la mia collezione riguarda libri.
0: Sì.
1: E praticamente con collezione libri di Agatha Christie.
0: Ok.
1: E ne ho alcuni anche prima del 1980 e tanti altri, ecco, qualche edizione direttamente scritta in inglese. E mi piace tantissimo e ci tengo tanto. Ciao, buona serata a tutti.
0: Grazie, grazie mille Anna. Il problema credo in questo caso sia conservarli, però mantenerli il più possibile,
2: ciao,
0: no?
2: Radio Subasio, sono Giuliano Ancona.
0: Giuliano,
2: io
0: ciao.
2: Colleziono accendini. Accendini. Ora.
0: Grande classico l'accendino. Voi avete delle collezioni particolari? Magari avete iniziato da piccoli, da giovani, e questa cosa comunque in segreto, senza condividerla troppo con qualcuno, la portate avanti? Avete in casa un angolo dove ci sono questi oggetti che collezionate? 348 075 80 60.

0: Sempre bello riascoltare Duran Duran Ordinary World dal 93 su Radio Subasio nella nostra pausa pranzo, quella del lunedì, la prima della settimana e la prima dell'estate insieme. Amici, oggi si parla di collezioni. Io mi sono già confessato, colleziono profumi, boccette di profumi che poi non utilizzo, però mi piace vederle lì. Le guardo ogni tanto, annuso, basta, niente di più. Cosa collezionate voi? Da dove siete partiti e soprattutto dove siete arrivati?
1: Sono Isabel Viscaino di Ancona.
0: Isabel,
1: io
0: ciao.
1: Sono una di quelle un po' pazza.
0: Addirittura?
1: Allora, colleziono le monete, colleziono,
0: sì,
1: le bustine di zucchero.
0: Di zucchero?
1: Colleziono i profumini Mignon.
0: Sì.
1: Colleziono le schede telefoniche internazionali che ormai non si usano più.
0: Perché vedi,
1: adesso la telefonia è migliorata.
0: Ma non si sa mai.
1: Insomma, ho varie collezioni. Buongiorno Subasio e grazie per stare sempre con me e allegrarmi le giornate.
0: Grazie a te Isabel. Avrei un paio di domande sulle schede telefoniche che comunque non si sa mai, possono tornare utili prima o poi, e sull'utilizzo dei profumini Mignon, ma di questo magari poi ne parleremo.
2: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
2: Sono Claudio di Stara Dispoli.
0: Sì.
2: Io da piccolo le ho conservato, ho quasi tutte le serie complete di Sorpresine, degli Ovetti Kinder.
0: Ok, ok.
2: E diciamo che ancora se trovo quelle che mi appassionano continuo a fare questa collezione.
0: Vedi?
2: E adesso faccio anche una bacheca di legno.
0: Ah, la
2: bacheca. Tutte sistemate per benino, sono lì, molto carine, quando posso le manderò una foto.
0: Ogni tanto le guardi, mandaci una foto e sono curioso di questa bacheca in legno, per caso è a forma di casetta, perché ne avevo una simile. 348 075 8060.

0: Marco Mengoni, Esseri Umani su Radio Subasio, in chiusura della nostra pausa pranzo di oggi. Spazio ai collezionisti, abbiamo dato spazio alle vostre collezioni, chiudiamo con alcune collezioni particolari.
1: Ciao Subasio, Emanuele da Sencilama.
0: Ciao Emanuele.
1: Allora, io colleziono telefoni cellulari.
0: Sì.
1: Ho iniziato qualche anno fa. Il primo l'ho trovato alla discarica.
0: Ah, in discarica.
1: Qualcuno a valore effettivo. Ciao Subasio, grazie per la compagnia.
0: Beh, grazie Manuel, alcuni funzioneranno ancora probabilmente, basta soltanto metterli a caricare, no?
2: Io colleziono i fari marini.
0: Come i fari?
2: Tutti i posti dove sono andata e tutti i miei viaggi fatti in funzione dei fari marini. Ma... mi chiamo Maria Grazia e vengo da Roma.
0: Ma i modellini dei fari marini, cioè nel senso non... Maria Grazia, mi mandi una foto dei fari marini che collezioni? Intanto proviamo a risolvere un problema, il problema di Marcella.
3: Ciao Subasio!
0: Eccoci!
3: Io non riesco proprio a buttare i calendari.
0: Niente.
3: È più forte di me.
0: Non ce la fa.
3: Ho tantissimi calendari.
0: Me l'hai detto.
3: Ma non li riesco a buttare.
0: Me l'hai detto.
3: Ciao! Marcella!
0: Grazie Marcella! Allora, spazio alle vostre collezioni, ve l'abbiamo detto, ne sono arrivate già alcune foto al 348 075 8060. Domani una nuova pausa pranzo da vivere insieme.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCom 24, le 14.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. All'ultimo attacco di Trump a Giorgia Meloni, Palazzo Chigi non replica. Su Truffa il presidente americano ha postato una foto che lo ritrae con la premier corredata dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. Per il capo della Farnesina Tajani, parole che si commentano da sole. E ministro della difesa Crosetto sottolinea: le persone passano ma le relazioni devono rimanere. Vigilia del vertice NATO ad Ankara. L'Ucraina ha urgente bisogno di una maggiore difesa aerea, sollecita la presidente della Commissione europea von der Leyen. Dopo un'altra notte di massicci attacchi russi su Kiev, Mosca denuncia vittime a Belgorod colpita da droni che accusa sono prodotti dalla Polonia. I lavori all'alta velocità nel nodo ferroviario di Firenze tra Santa Maria Novella e Campo Marte hanno sinora ridotto del 50% il volume di traffico, fa sapere RFI. Stamane però due guasti a Milano Centrale, a Follonica, a Grosseto hanno causato ritardi o cancellazioni di treni. Non ha risposto al giudice per le indagini preliminari il 22enne che sabato mattina ha coltellato un 55enne davanti ad un bar a Milano in zona San Siro con 20 fendenti e accusato di tentato omicidio aggravato. È stato in carcere in Inghilterra, dove ha vissuto con la famiglia prima di trasferirsi a Conegliano Veneto. Sylvester Stallone compie 80 anni. L'attore e regista statunitense festeggia un grande traguardo e una carriera stellare. Da mezzo secolo il suo cinema non celebra gli eroi, ma la fatica di diventarlo, come Rocky e Rambo. Mondiali di calcio, gli ottavi di finale proseguono stasera con Portogallo-Spagna, una sfida anche tra due stelle che rappresentano due generazioni diverse, Ronaldo e Yamal. Fischio d'inizio alle 21. Intanto la Norvegia ha eliminato il Brasile, l'Inghilterra e il Messico. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna ci sono code per un incidente tra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione Milano. Nella carreggiata opposta code per curiosi. Nel tratto Firenze-Roma dell'Autosole code per il ripristino dopo un incidente tra Chiusi Chianciano e Fabro procedendo in direzione della capitale. Sulla A10 dei Fiori lunghe code per lavori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione della Francia. Un chilometro di coda per un incidente sulla A21 Torino-Brescia tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest in direzione Brescia. Sulla A2 del Mediterraneo rallentamenti per lavori di manutenzione tra Campagna ed Eboli in direzione del raccordo di Fisciano. Infine sulla statale 417 di Caltagirone si segnala un incidente a Gran Michele. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: www.luce.it.
1: Le 14:08 minuti, continua il nostro lunedì pomeriggio insieme. Dopo la pausa pranzo ripartiamo con una grande collection tutta da cantare. Dal 1992 c'è Mango, Mediterraneo.

0: morti.
1: Tiziano Ferro, sono un grande su Radio Subasio. Tiziano impegnato nel suo tour estivo, prossime due date in Puglia e poi in Sicilia per chiudere. Continua invece il nostro lunedì pomeriggio dopo la pausa pranzo, amici. Andiamo così in stile libero. Il menù è ricco, quello di oggi, eh? Dalle 15 l'appuntamento con il jukebox, ma ci sarà modo di parlarne. Adesso Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

Hanno segnato un'intera generazione, i Subsonica, tutti i miei sbagli dal 2000 su Radio Subasio nel nostro lunedì pomeriggio. Fatemi salutare un po' di amici al volo che si sono affacciati al 348 075 8060. Da Pistoia c'è anche Emilia, da Milano Tatiana, buon inizio di settimana anche a Massimo in questo momento al lavoro. Ma questa sera cosa fai? Canta Noemi.

0: www.radioenergy.com.
1: Le notti estive si sanno un sapore del tutto particolare. Dolce Nera ha racchiuso queste sensazioni ed emozioni in un brano che è tra i miei preferiti del momento. L'estate di Dolce Nera è tutta da ballare con Epopea.

L'estate di Dolce Nera suona con Epopea su Radio Subasio. Amici, tra poco vi do tutte le informazioni per diventare protagonisti nella prossima ora con il jukebox. Intanto un po' di saluti al volo a chi si è affacciato nel corso di questa ora. Da Roma ad esempio c'è Cecilia, Alessandro, da Ancona, dalla provincia di Terni anche Nicoletta, e poi primo giorno di ferie per Raffaella. Non ti invidia nessuno, ma sempre con voi dall'app. Grazie Raffaella, buona vacanza. Simply Red adesso, Stars.

Almeno credo, Luciano Ligabue su Radio Subasio in chiusura di questa ora insieme. Amici, lo sapete perché Leonardo vi ha abituati benissimo, che dalle 15 tra pochi minuti riparte un nuovo appuntamento con il Jukebox, e lo sapete proprio perché stanno già arrivando le vostre richieste. 348 075 8060, messaggi vocali o di testo con il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Se avete voglia di diventare protagonisti della prossima ora, ritorna l'appuntamento con il Jukebox di Radio Subasio.

0: talk about.
1: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, 2 minuti alle 15.
2: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Un altro affondo di Donald Trump alla vigilia del vertice NATO che si apre domani ad Ankara. Il presidente americano ha postato una foto con Giorgia Meloni e il commento: serve un ordine restrittivo. La Russia lo definisce un attacco incomprensibile. I ministri Tajani e Crosetto sottolineano: le persone passano, il rapporto con gli Stati Uniti resta. L'Ucraina ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza ONU dopo la pioggia di missili russi su Kiev che ha provocato almeno 18 morti e un'ottantina di feriti. Aereo spia di Mosca intercettato nell'Artico da un jet britannico, sorvolava una portaerei. Giornata di passione per chi viaggia in treno. Un guasto alla stazione di Milano Centrale ha generato ritardi e la soppressione di diverse corse. Inconveniente tecnico anche lungo la linea ferroviaria tirrenica vicino a Follonica, Grosseto, con conseguenti disagi quando è in atto lo stop nel nodo di Firenze per lavori all'alta velocità. L'eruzione dell'Etna blocca i voli all'aeroporto di Catania. I disagi proseguiranno almeno sino alle 18 a causa della nube di cenere proveniente dall'attività stromboliana del vulcano. È stato chiuso anche lo spazio aereo su Sigonella. Assalto armato a un portavalori nel Foggiano, a bordo 3 vigilantes. Il mezzo è stato agganciato sulla strada tra Cerignola e Canosa di Puglia. Spari, esplosioni, auto in fiamme, banditi fuggiti con il bottino, ancora da quantificare. Rapinato anche un furgone che trasportava tabacchi. Mondiali di calcio, Portogallo-Spagna di stasera a Darlington, è un ottavo che somiglia ad una finalissima, fischio d'inizio alle 21. Nella notte italiana si giocherà Stati Uniti-Belgio, sullo sfondo il caso Balagan. La squalifica sospesa all'attaccante degli USA, espulso durante i sedicesimi di finale contro la Bosnia-Erzegovina, ha fatto scoppiare le polemiche tra accuse alla FIFA e voci su una presunta telefonata di Trump che ringrazia Infantino. Condanna del commissario europeo Mikalev, l'influenza dei politici mina l'autonomia dello sport. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Le 15:04, lunedì pomeriggio, comincia il nostro appuntamento con il jukebox su Radio Subasio. Iniziare la settimana scegliendo o dedicando una canzone la fa partire nel modo migliore, cioè è scientificamente provato. 9 speaker su 10 vi confermano questa cosa. Amici, se volete diventare protagonisti dell'appuntamento del jukebox, lo sapete, basta inviare un messaggino vocale o di testo al 348 075 80 60, nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi o dedicare a qualcuno, fa uguale, basta che ci mandate il messaggio, poi noi facciamo tutta la confezione. Partiamo come sempre con una collection scelta da uno di voi e partiamo già con una dedica. Sentiamo allora come inizia il jukebox di Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, volevo ascoltare una canzone, se si può, che voglio dedicare a mia sorella Simona, Dillo alla Luna di Vasco Rossi, Fiore d'Aleco. Ciao a tutti, ciao Radio Subasio.

Vasco Rossi, Dillo alla Luna, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del Jukebox di oggi. Buon inizio di settimana a tutti, amici, da Davide Bertone. Diventare protagonisti del Jukebox, lo sapete, è molto facile. Vi basta inviare un messaggino vocale o di testo al 348 075 8060 oppure attraverso la nostra app, quella di Radio Subasio. Io vi invito sempre a scaricarla anche durante il weekend, perché è gratuita e vi dà la possibilità di ascoltarci dappertutto e anche di scegliere le vostre canzoni preferite. Florina da Colleferro in questo momento all'ascolto, c'è anche Nicoletta da Brescia, poi Linda e Sonia anche loro in questo momento all'ascolto, insieme a Lara, Sara, Laura, Erika. Buon inizio di settimana a voi. Massimiliano, vorrei dedicare ad Alessandra il brano di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

L'estate 2007 con Irene Grandi, Bruci la città su Radio Subasio. Amici, siamo nell'ora del jukebox. Le vostre canzoni preferite al 348 075 8060. La richiesta è quella di Federica da Lucca. Vorrei ascoltare Benji e Fede con Alex Britti, Viva la Vasca.

All'improvviso ci siamo ritrovati tutti a cantare Fidati di me di Laura Pausini su Radio Subasio, amici, nell'ora del jukebox. 348 075 8060, spazio alle vostre richieste, alle vostre dediche e ai vostri messaggi. Giulia da Salerno, ad esempio: vorrei fare una dedica speciale per Angelo e Vittoria, vorrei ascoltare e dedicare loro il brano di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, vorrei dedicare Pianeti di Ultimo a Federica.
2: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Claudio Baglioni, dagli il via su Radio Subasio, seconda parte del Jukebox insieme. Buon inizio di settimana a tutti amici da Davide Bertone. Vi ricordo come diventare protagonisti del Jukebox attraverso i messaggini vocali o di testo al 348 075 8060 oppure attraverso la nostra app, quella di Radio Subasio. Scaricatela, c'è il form dedicato al Jukebox, mettete lì tutto quello che serve, anche un destinatario, se c'è qualcuno a cui dedicare qualcosa, ci pensiamo a tutto noi. Da Firenze Eleonora fa una richiesta che apprezzo particolarmente. Vorrei ascoltare i Blu con A chi mi dice.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: gigante.
1: Piero Pelù gigante, abbiamo aperto così l'ultima parte dell'appuntamento del jukebox di oggi su Radio Subasio. Amici, con le vostre canzoni preferite al 348-075-8060. I saluti che arrivano anche da parte di Anna in questo momento all'ascolto, Anto da Iesi e poi Rosaria, buon fine settimana a te. Giuliano invece dalla provincia di Salerno vuole ascoltare Gracie Abrams con That's So True.

0: Gracie Abrams, chiudiamo con Dance the Truth il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15 un nuovo jukebox da vivere insieme. E adesso l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Sconcerto a Palazzo Chigi per il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Su Truth il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo a corredo di una sua foto con la premier. I ministri Tajani e Crosetto sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Zelensky esorta i suoi alleati a prendere decisioni forti al vertice NATO che si apre domani ad Ankara e chiede all'ONU una riunione d'emergenza dopo un'altra notte di massicci attacchi russi su Kiev. La presidente della Commissione europea von der Leyen si impegna a sollecitare una maggiore difesa aerea per l'Ucraina. Hamas scioglie l'organismo di governo nella striscia, apre così la strada al Comitato Nazionale per l'amministrazione di Gaza, guidato dal palestinese Ali Shatt e voluto dal Board of Peace di Trump, ma per Israele è solo un'operazione mediatica. Lettera di Giuseppe Conte al presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria Covid e per conoscenza alle Camere, in cui pentastellato chiede di conoscere la data della sua audizione. Vuole spazzare via le accuse in merito alle forniture di mascherine durante la pandemia. I lavori all'alta velocità nel nodo ferroviario di Firenze hanno sinora ridotto del 50% i volumi di traffico, fa sapere RFI. Sta andando meno peggio del previsto, commenta il presidente della regione Toscana Giani. Stamane però due guasti a Milano Centrale e a Follonica hanno causato ritardi o cancellazioni di treni. Mondiali di calcio, nella notte italiana si giocherà Stati Uniti-Belgio. Sullo sfondo il caso Balagan, che sarà in campo dopo la sospensione della squalifica da parte della FIFA. Ora sotto attacco della UEFA, che parla di scandalo e di limiti oltrepassati. Stasera alle 21 Portogallo-Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli, code per incidente tra Capo e Caianello in direzione Roma. Code per incidente anche nel tratto Firenze-Roma tra Fabro e Orvieto in direzione della capitale. Nel tratto Milano-Bologna invece ci sono rallentamenti tra Parma e Fidenza verso Milano. Sulla A10 dei Fiori, un chilometro di coda tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia in direzione Genova. Sulla A14 Adriatica, code per traffico intenso tra Faenza e l'Autosole in direzione di quest'ultima. Infine, sulla diramazione di Villa Literno della statale 7 bis ci sono rallentamenti per materiali dispersi in carreggiata a Teverola. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: Le 16:05 è lunedì pomeriggio. Cosa stai facendo, no, Katia, Giuliani? Cosa stai facendo?
1: Caro Davide, sto cercando di capire quello che ho scritto davanti.
0: Ma l'hai scritto tu o l'ha scritto qualcun altro?
1: Chissà chi l'avrà scritto.
0: Un amanuense medievale.
1: Qualcuno con la camicia nera?
0: Ah, l'ho scritto io?
1: No.
0: Dici, vabbè, no, scrivo così
1: fisicamente,
0: male.
1: Fisicamente.
0: Ah, fisicamente.
1: Cioè, fisicamente.
0: Pensavo fosse un problema di calligrafia.
1: No.
0: Sei
1: no.
0: pronta a
1: Sono
0: giocare?
1: Sono prontissima, come sempre.
0: Amici,
1: tu sei
0: voi siete pronti a giocare? Tra poco lo faremo insieme per tutta l'ora.
1: Subito la collection, si parte con Umberto Tozzi, Stella Style.

0: Umberto Tozzi, Stella Styla Collection, che ha aperto questa ora insieme. Katia, siamo pronti a giocare?
1: Siamo prontissimi, anche perché oggi, che bello c'è l'indovinello, signori. Sì. E che indovinello.
0: Signori, cioè,
1: difficilissimo, difficilissimo.
0: Abbiamo assunto i migliori copy per realizzare questo indovinello.
1: E
0: posso dire, secondo me... È difficile perché uno lo sottovaluta e sbaglia. Funziona, funziona così.
1: Non ti preoccupare, ci sono io qui apposta.
0: Proviamo? Prego.
1: Vado io?
0: Prego, è il tuo momento.
1: Col bene che ti voglio è il mio ritornello. Arrivo d'estate, il tempo si fa bello. Tra sole, vacanze, tanto scompiglio. Indovina il mese?
0: E qua in teoria... uno dovrebbe rispondere, in teoria,
1: sono che mese sono?
0: 348 075 80 60.

0: La nuova dei gemelli diversi, Desiderio, su Radio Subasio. Katia, abbiamo fatto questo indovinello?
1: Abbiamo fatto questo indovinello, che insomma è tanto difficile, dire? Mi sembra che non sia.
0: Posso dire?
1: Dillo.
0: Io pensavo, chissà se qualcuno indovina.
1: Lo so, infatti. Cioè non... Invece, ma scusami Davide, anche te.
0: Lo vogliamo riproporre un secondo?
1: Lo ripropongo,
0: per piacere.
1: Ma già, basterebbe dire col bene che ti voglio e basta, e già secondo me lì si arriva alla soluzione, no?
0: Fermaglio.
1: Col bene che ti voglio.
0: Fermaglio. No,
1: sì, fermaglio.
0: Non era, era
1: cosa?
0: Foglio.
1: Sì, foglio.
0: Foglio col bene che ti voglio.
1: Foglio, ti voglio. Ah,
0: foglio col bene che ti voglio. No, non era.
1: No. È un mese.
0: Sì.
1: Il ritornello è col bene che ti voglio, è il mio ritornello. Arrivo d'estate, il tempo si fa bello, tra sole, vacanze e tanto scompiglio. Indovina il mese, sono...
0: Sono
1: aglio.
0: Giulio, non so.
1: Giulio. Giulio.
0: Amici, solo risposte sbagliate a partire da adesso.
1: Bravo, dai. Ecco, così mi piace.
0: 348 075 8060. Spazio ai vostri messaggi. Tra poco qualcuno viene.

0: Mentre tutto scorre in Negramaro su sì. Radio Subasio.
1: Mentre tutto scorre, dai, succede che le telefonate cascano, si perde la linea.
0: Posso fare una battuta? Speriamo non si sia fatta male la linea che è caduta. Vabbè, niente.
1: Ho fatto la battuta, un po' di frescura ci voleva.
0: D'altra parte, sì, rinfreschiamo anche perché il soggetto dell'indovinello, la soluzione dell'indovinello, ha a che fare con il caldo. Vediamo se abbiamo chi ci porta la soluzione. Vediamo chi c'è. Pronto, Giulia?
1: C'è qualcuno?
2: Eccomi.
0: Eccola qua.
1: È ricaduta, Giulia.
2: Era caduta.
0: Ciao Giulia, benvenuta in onda su Radio Subasio.
2: Grazie, buon pomeriggio.
1: Come stai e soprattutto quanto caldo hai? Raccontaci un po' questa cosa.
2: Sto abbastanza bene, ho tantissimo caldo.
0: Okay. Giulia, da dove ci ascolti?
2: Da Pomezia.
0: Da Pomezia,
1: al
0: okay.
1: Lavoro o a riposo?
2: Adesso riposo, da poco, ho appena finito di lavorare.
1: Che lavoro fai?
2: Sono infermiera e adesso giretti, commissioni e torno a casa.
1: Ok,
0: perfetto. Allora, Giulia, noi abbiamo fatto un indovinello, abbiamo parlato di col bene che ti voglio, eccetera, sì, eccetera. Sì, sì. E la tua risposta ci ha colpito in maniera molto particolare. Intanto dici qual è la soluzione.
2: La soluzione è lui.
1: Ma dai, ma come l'avrai? Giulia, come l'hai capito? Perché era una roba difficile.
2: Molto difficile.
1: Ma secondo me il caldo dipendeva da questo, dalla fatica che hai fatto per indovinare la risposta, non per le temperature.
2: Sì, tanto, ho sudato certe camicie.
0: Senti, Giulia, nel messaggio che ci hai mandato, tu hai fatto una premessa.
1: Sì.
2: Sì.
0: E cioè?
2: Odio il caldo, sì, ma luglio è il mese che mi ha regalato la cosa più grande, cioè mia figlia.
0: Allora. Come si chiama?
2: Oh, si chiama Paola.
0: Paola. Dov'è
1: Paoletta
0: in questo momento?
2: In questo momento è a casa, penso sotto la doccia più o meno.
1: Okay. Scusa, quanti anni ha Paola, Giulia?
2: Il 23 ne compie 7.
1: Ok, 7 anni.
0: Oh, che bello, dai. Anni. Senti, quindi, allora, vogliamo salutare qualcuno? Tra i vari.
2: Sì, allora, un bacio d'obbligo va a lei sicuramente, quindi il bacio più grande a Paola, mm-hmm, e l'altro bacio sempre grande a mia moglie Romina, che le sta facendo la doccia in questo momento, credo.
0: Sicuramente, anche perché sì, dicevi è rientrata da poco, no?
2: Sì, dal centro estivo.
0: Il centro estivo, siano benedetti i centri estivi.
1: Direi di sì.
0: Vero?
2: Loro a divertirsi, va bene.
0: Lo fanno.
1: Senti Giulia, ma tu le vacanze estive?
2: Manca una settimana, non lo diciamo a nessuno.
1: Dove vai? Dici un po'.
2: Meta ignota. In moto il camper si va al fresco, però ovviamente.
0: Hai capito? Hai capito
1: come
0: si fa?
1: Avventuriera, che bello.
0: Hai capito? Sì. Allora Giulia, noi ti mandiamo un grandissimo abbraccio, buone vacanze. Sì. Saluta tutti allora.
2: Grazie mille.
0: Grazie. Ciao Giulia.
1: Ciao. Per aver giocato con noi. Rigiochiamo anche domani.
0: Adesso Gabri Ponte, Lorenzo Giovanotti, DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Morcheeba, Rome Wasn't Built in a Day su Radio Subasio. Non solo non è stata costruita in un giorno, Katia, no, ma non è stata neanche costruita gratis.
1: No, assolutamente.
0: E gratis
1: no,
0: non si fa niente.
1: Almeno okay, secondo Taja, non so come si pronuncia, Shaka.
0: Sì, beh, avrà un nome particolare.
1: Insomma, questa signora ha fatto pagare alle figlie vitto e alloggio della propria casa.
0: Ecco, della propria cameretta.
1: Della propria cameretta. Proprio,
0: tu vivi a casa mia?
1: Esatto, esatto.
0: Paghi.
1: Che, diciamo, oggettivamente è un po' strana come cosa.
0: Cioè, è una cosa che nasce nel momento in cui la figlia più grande ha chiesto espressamente, immagino dopo qualche discussione, di essere trattata come un'adulta.
1: Esatto.
0: Ha detto, senti mamma, tu mi devi trattare come un'adulta.
1: Allora ti ci tratto.
0: Sai che c'è? Qua c'è il contratto d'affitto per la tua stanzetta.
1: Esatto,
0: e ogni settimana.
1: Ogni settimana, che però oggettivamente, no, per insegnare il valore dei soldi ai figli ci può anche stare, se fatto un po' per gioco, però se poi lo fai seriamente, forse, anche perché qui in Italia non si potrebbe fare, sai, legalmente non si potrebbe fare. Cioè, i genitori hanno l'obbligo di

0: giorno migliore.
1: Il mio giorno migliore, c'è anche Giorgia su Radio Subasio. Amici, sta per iniziare il pomeriggio slash sera in compagnia di Katia Giuliani. Di che si tratta oggi?
2: A proposito di giorni migliori, no?
1: Sì.
2: Si parla di matrimonio, visto che su tutti i social l'avrete visto, si parla e sì, ci sono le immagini, le foto, i video della Aurora Ramazzotti che si è sposata.
1: Sì.
2: E parliamo del matrimonio dei figli vissuto dai genitori.
1: Ah, dal punto di vista dei genitori.
2: Sì, cioè, okay, quando i vostri figli si sono sposati.
1: Sì.
2: Emozioni, commozioni, come l'avete vissuta sta cosa?
1: Qual è il primo ricordo che vi viene in mente?
2: Sì.
1: Un flash, un'immagine,
2: esatto,
1: una frase,
2: esatto,
1: un
2: ma
1: momento.
2: Anche se c'è qualcosa che avete dato ai vostri figli, per esempio l'abito. Ci sono molte donne, molte ragazze che insomma si sposano con l'abito della mamma.
1: Bello questo, ne parlerete insieme a Katia più tardi.

0: LP Lost New. Katia, io insomma,
1: te la senti, te la senti domani di tornare
0: domani
1: qui?
0: Torno pronto dalle 13, sarete insieme a Katia invece fino alle 21. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24, 2 minuti alle 17. Ciao Katia,
1: ciao Davide,
0: ciao a tutti.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, a corredo di una sua foto con la Premier. Sconcerto a Palazzo Chigi. I ministri Tajani e Crosetto sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. E proprio poco fa Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Foluran Balogan. Sì, l'ho fatto, ha detto il presidente. Non era un fallo, erano due atleti che si sono scontrati, ha aggiunto il tycoon. L'arbitro è un po' sospetto se guardiamo al suo passato, ha aggiunto. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo nella striscia. Negativa la reazione di Israele, è uno spin mediatico privo di significato, dice Tel Aviv. È stato in carcere nel Regno Unito prima di tornare in Italia a Conegliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere. Poi ha litigato con il padre che l'avrebbe cacciato di casa ed è arrivato a Milano lo scorso 23 giugno. È la prima ricostruzione del passato del 22enne che sabato mattina ha accoltellato, ferendolo, un uomo a caso al bar a Milano. Cinema, George Clooney sarà premiato con il Leone d'Oro alla carriera alla prossima mostra internazionale d'arte cinematografica. L'83esima edizione si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. È senza dubbio il mio festival preferito. Ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così, il commento dell'attore regista. Torniamo ai mondiali di calcio. Nella notte italiana si giocherà Stati Uniti-Belgio, sullo sfondo il caso Balogan. Prima alle 21 Portogallo-Spagna. Tennis, poco fa Cobolli ha battuto l'australiano dei minor. L'azzurro vola ai quarti. Questa è la breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e gli ascoltatori di Radio Subasio. Nella giornata di domani insisterà l'alta pressione sulla nostra penisola, quindi tempo tipicamente estivo. Al mattino splenderà praticamente dappertutto il sole, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi e sulle zone interne del centro-sud, con isolati temporali sulle zone appenniniche. Per quello che riguarda le temperature, massime stazionarie o in ulteriore leggera crescita, in generale al di sopra della norma. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Allen, buon pomeriggio a tutti voi, ancora una volta da parte di Katia Giuliani. Parliamo del giorno più bello, il giorno del matrimonio, che è sicuramente il giorno più bello ed emozionante per gli sposi, ma probabilmente lo è ancora di più per i genitori degli sposi, soprattutto per la mamma, così dicono, forse perché si dice che le mamme siano più facili alle lacrimucce, ma anche papà, secondo me. E poi per i genitori vedere una figlia o un figlio che va all'altare fa sempre un certo effetto, perché è un po' come affidare i figli a qualcuno, no? Nella speranza che se ne prendano cura. È vissuto anche un po', secondo me, quel giorno lì come una sorta di separazione dai figli, no? Che vanno a vivere la loro vita. Insomma, voi come l'avete vissuto il matrimonio dei vostri figli? Chi si è commosso di più, la mamma o il papà? E poi, insomma, qualche mamma avrà dato anche alla figlia l'abito nuziale, che spesso viene passato, no? Di madre in figlia, con le dovute modifiche di ammodernamento. 3480758060, le vostre esperienze, le vostre emozioni, se vi va ce le raccontate, io naturalmente vi leggo e vi ascolto tra poco.

E allora oggi si parla di matrimonio, attenzione, perché sui social lo abbiamo visto, girano tantissime immagini del matrimonio di Aurora Ramazzotti, lei emozionatissima, i genitori commossi, la famiglia riunita, la festa, gli abiti, e c'è anche un dettaglio molto bello: per la cerimonia Aurora ha scelto un abito insomma ispirato a quello che Michel Hunziker indossò nel 1998 per sposare Eros Ramazzotti, e tra le altre cose ha anche fatto poi una foto con l'abito originale della mamma. È un passaggio simbolico più che solo estetico, no? Perché lo dicevamo prima, spesso e volentieri le mamme passano alle figlie il proprio abito nuziale, magari con qualche piccola modifica. Quindi oggi vogliamo sapere da voi, senza farla troppo zuccherosa, ecco, che cosa si prova quando una figlia o un figlio si sposa? Chi è che si è commosso di più, per esempio, tra i due genitori, la mamma o il papà, perché dicono che le mamme sono più facili alla lacrimuccia in quelle circostanze? E chi di voi mamme ha dato l'abito nuziale, il proprio abito nuziale alla figlia? Come è dato questo giorno, che ricordi avete? 348 075 80 60, tra pochissimo su Radio Subasio, come sempre vi leggo e vi ascolto.

Roberto Vecchioni, sogna ragazzo, sogna. A proposito di sogni, insomma, il giorno del matrimonio dei figli forse è un sogno, no, per i genitori. Stiamo cercando di capire come è vissuto con i loro occhi, non solo con i loro occhi ma anche con il loro cuore, perché insomma è un momento effettivamente particolarmente emotivo. Lo si diceva prima, è un po' una sorta di separazione, cioè vedi i tuoi figli che vanno via, che spiccano il volo, insomma, che vanno a vivere altrove, che diventano ufficialmente grandi. Non lo so qual è il meccanismo mentale che scatta, anzi raccontatemelo voi al 348 075 8060. E voi invece, sposini, che avete indossato, per esempio qualcuno ha indossato un abito della mamma, della nonna, o anche, che ne so, un gioiello, una spilla, qualcosa che apparteneva alle generazioni precedenti. Ci piace capire anche questo. 348 075 8060 su Radio Subasio, c'è Gaia.

Black or White, Michael Jackson su Radio Subasio. Beh, direi White, no? White, perché si parla del giorno del matrimonio e vi abbiamo chiesto di raccontarci il matrimonio dei vostri figli, se avete avuto la gioia, il piacere, l'emozione di assistere i vostri figli che andavano all'altare. C'è Claudia di Roma che al 348 075 80 60 ci scrive: io ho sposato mia figlia l'anno scorso e pensavo di essere preparata, invece quando l'ho vista entrare mi è venuto addosso tutto insieme: la bambina che accompagnavo a scuola, l'adolescente che sbatteva le porte, la donna che avevo davanti. Mi sono mossa più io di mio marito, vedi? Però dice poi Claudia: lui però ha fatto il duro fino al brindisi e poi è crollato lì. Vedi, perché loro fanno i duri, no? Poi alla fine però il cuoricino batte anche a loro. Sabrina di Firenze dice: io invece sono una figlia e al mio matrimonio ho voluto indossare gli orecchini di mia nonna, non volevo l'abito di mia madre perché volevo sentirmi me stessa, però quel dettaglio, quegli orecchini mi facevano sentire accompagnata. Secondo me il bello è questo, dice Sabrina, non rifare il matrimonio di qualcun altro ma portarsi dietro un pezzetto di storia senza farsene schiacciare. E mi piace molto questo messaggio. Chi di voi si è sposato o sposata portando qualche cimelio di famiglia, o avete indossato proprio l'abito di mamma? E poi tra voi genitori torno a chiedervi: chi è che si è commosso di più, mamma o papà? Com'è stato il giorno del matrimonio dei vostri figli? 348 075 80 60. In qualche modo vi facciamo rivivere quelle emozioni, dai, perché no, ci sta, c'è Gabbani.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Marco Mengoni, guerriero su Radio Subasio. Emozioni vissute il giorno del matrimonio dei propri figli. Ne abbiamo? Se ce ne abbiamo.
1: Katia, che dirti? Io ho sposato 3 figli, di cui ce n'ho 4, però la quarta ancora si deve sposare, si sposerà prossimamente. Ogni figlio è un'emozione diversa, perché allora primo ha iniziato mio figlio, il maschio, l'unico maschio, e ha aperto le danze e si sono sposati in Puglia, bellissimo. Bello. In una location bellissima. Secondo, si è sposata mia figlia e si è sposata a Bergamo, anche lei in una location fenomenale. E invece la terza, sempre femmina, siamo andati a Sharm el Sheikh perché volevano sposarsi là, e però, quindi siamo andati là.
0: Vedi che bello.
1: Quindi un'altra bella emozione.
0: Ci credo.
1: Aspettiamo l'ultima, però proprio belle, bellissime emozioni.
0: Dai.
1: Marinella da Milano.
0: Ciao Marinella, in bocca al lupo per il quarto matrimonio. Allora, dai, poi ci farai
2: ciao,
0: sapere.
2: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Beh, diciamo che il matrimonio di mio figlio è stato spettacolare per il semplice fatto che io ero in Sardegna, lui praticamente il 18 di luglio. Mi chiama e mi dice, 10 anni fa, mi dice: mamma, cosa fai il 25? Cioè, ma rientro, quindi non lo so, è perché hai bisogno? Lui mi dice: no mamma, tieniti libera perché io e Anna ci sposiamo. Quindi praticamente lui me l'ha detto una settimana prima che si sposava. E per giunta quel giorno lì, tra l'altro, che io mi imbarcavo con la nave per tornare a Genova, c'era anche sciopero dei traghetti.
0: No.
2: Ma sono stata brava perché ho parlato con gli addetti e ho detto: mi raccomando, ve lo chiedo per favore, perché io devo tornare a casa perché c'è il matrimonio di mio figlio. Vabbè, poi è andato tutto bene, tutto spettacolare.
0: Bene, tutto bene, quel che finisce bene. Vedi, un po' di ansietta anche, no? Perché certo, insomma, all'ultimo minuto poi i preparativi, no? Il vestito, insomma, un po' di ansia viene. Però tutto bene, quel che finisce bene. Ti sono venuti incontro anche quelli del traghetto, quindi va benissimo così. Su Radio Subasio c'è anche la musica di Dua Lipa.

0: poi Manu Chao su Radio Subasio, Breaking News di TGCom24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 18.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, Trump dichiara: Putin vuole finire la guerra in Ucraina, ne parleremo, anche Zelensky lo vuole. Il segretario generale Rutte ha detto: Putin è sempre più disperato, l'Ucraina sta facendo molto meglio della Russia negli ultimi 2-3 mesi. Ankara come snodo dell'Alleanza Atlantica che verrà. Tra i temi in agenda, il disimpegno americano in Europa. Nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo a corredo di una sua foto con la premier. Sconcerto a Palazzo Chigi, i ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 22enne nato in Italia da genitori del Gambia, che sabato mattina senza motivo ha ferito a coltellate un uomo davanti a un bar a Milano. È stata una sua scelta, ha detto il legale, che ha definito il suo assistito molto scosso. Ha violentato una turista finlandese a Trapani insieme a 3 amici nel luglio 2022. Condannato a 5 anni e 4 mesi, Antonino Pizzolato, 29 anni, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi. Stessa pena per Davide Lupo, 31 anni, Claudio Tutino, 35 e Stefano Mongiovì, 30 anni. Caos treni, lavori programmati a Firenze, ma l'impatto è su Milano. Per un viaggio ora ci vogliono fino a 10 ore. Convogli dimezzati e tempi raddoppiati fino al 10 luglio per la demolizione di un cavalcavia. Il caso Balogan. Ai mondiali di calcio, Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso all'attaccante americano. Non era un fallo, ha detto il presidente, e l'arbitro è un po' sospetto. Gli Stati Uniti sfidano il Belgio alle 2 di questa notte, prima alle 21 Portogallo-Spagna. Tennis, Wimbledon, Cobolli volei quarti dopo aver battuto De Minaur. Bene anche la Paolini. Queste le breaking news di TGCom24.
2: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox,

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 10 dei Fiori, un chilometro di coda per il recupero di mezzi incidentati tra Imperia Ovest e Imperia Est, procedendo in direzione Genova. Segnalato un incidente sulla 14 Adriatica tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara. Sulla 1 Firenze-Roma il traffico intenso a causare incolonnamenti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti tra la barriera di Napoli Est e Viale Maddalena verso Pozzuoli. Sulla 1 diramazione Roma Sud, incolonnamenti da Torrenova al Grande Raccordo Anulare. Sulla statale 148 Pontina, un incidente causa rallentamenti al bivio per il Grande Raccordo Anulare in direzione della statale 7 Appia. Traffico bloccato invece sulla 2 del Mediterraneo a Sicignano Potenza per un incidente in direzione Fisciano. ANAS ricorda: al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini. Viaggia in sicurezza.
0: Traffico, realizzato in collaborazione con...

Le 18:05, buona serata a tutti, buona estate a tutti. Questa è Radio Subasio, ancora insieme anche nel corso delle prossime ore. Subito la collection Francesco De Gregori, la leva calcistica della

Torno ad amare Laura Pausini nella serata di Radio Subasio, mentre vi accompagniamo magari anche nei vostri spostamenti in auto. E a voi va il mio saluto speciale a questo punto del pomeriggio, perché tra poco parleremo anche di auto, velocità, distrazione, attenzione e telecamere. Le telecamere del futuro, che non controlleranno solamente il vostro, la vostra velocità e se superate i limiti di velocità, ma scruteranno un po' più a fondo fino a dentro l'abitacolo. Diciamo come? Eh sì, perché so, bisogna capire se non solo si rispettano i limiti di

tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare

allora pensa che sulla Firenze Pisa Livorno stanno per installare telecamere di nuova generazione, capaci di vedere se chi guida sta usando il cellulare o se non ha la cintura. Per ora niente multe, solo una sperimentazione, però il futuro sembra abbastanza chiaro, cioè l'occhio elettronico non guarderà più solo la targa o la velocità, ma guarderà anche dentro l'abitacolo. E da una parte viene da dire, ma finalmente, no? Perché tutti abbiamo visto quello davanti che va un po' a zigzag, no? Con l'auto, e poi scopri che sta rispondendo a un messaggio, per esempio, e quella non è privacy, lì è veramente pericolo pubblico. Dall'altra fa un certo effetto, insomma, pensare a una telecamera che scruta proprio dentro la macchina, controlla le mani, le cinture, i passeggeri, i comportamenti. Insomma, la tecnologia ci promette sicurezza, ma ci chiede in cambio un pezzo di invisibilità, e se serve per evitare incidenti, io direi ben venga. Stare con

io, senza nome tu. E parlare finché un nome non ci serve più.

riceverai il Leone d'Oro alla carriera. Beh, George Clooney è uno di quegli attori che non invecchia mai, anzi, più invecchia più aumenta il suo fascino. Ne parliamo tra poco su Radio Somasio Baby K.

0: Su Radio Subasio parliamo di George Clooney, di bello in bello oggi. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Lui l'ha presa con la solita eleganza e anche con un po' di autoironia. Lui ce l'ha anche questa autoironia che gli aumenta il fascino, posso dire. E ha detto che ricevere un premio alla carriera probabilmente significa che sta invecchiando, ma va bene così. Questa cosa però è molto bella, perché i premi alla carriera effettivamente hanno un po' una doppia faccia, se vogliamo. Da una parte sono un riconoscimento enorme, no? Dall'altra sembrano un po' dirti: bravissimo, hai fatto tanto, è meraviglioso. Però suona anche un po' come quando al lavoro ti regalano la targa, no? E tu pensi: aspetta, mi state celebrando, mi state accompagnando gentilmente verso l'uscita. Poi diciamolo, l'ho detto prima, lo ripeto anche adesso: Clooney è uno di quegli attori che non invecchia mai, o meglio invecchia ma con stile e con fascino da vendere.
1: Tu

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

800-800-883 su Radio Subasio quando sono le 18:52. Chissà dove siete a quest'ora della sera, se vi va di raccontarcelo fate pure. Un saluto a quanti si stanno godendo la serata magari in vacanza.

0: Esibizionista Annalisa su Radio Subasio Breaking News di TGCom24, sono le 19.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, riferito alla premier in foto. Sconcerto a Palazzo Chigi. I ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Intanto Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Foluran Balogan. Sì, l'ho fatto, ha detto il presidente, non era un fallo e l'arbitro è un po' sospetto se guardiamo al suo passato, ha aggiunto. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo della striscia. Negativa la reazione di Israele, è uno spin mediatico privo di significato. Il tifoso ferito al derby di Torino del 24 maggio con un lacrimogeno, il poliziotto accusato di lesioni aggravate non va ai domiciliari come chiesto dalla procura. Per lui un anno di sospensione dal servizio, rischia poi il licenziamento. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Si è avvalso della facoltà di non rispondere invece il 22enne che sabato mattina, senza motivo, ha ferito a coltellato un uomo davanti a un bar a Milano. Festeggia l'Italia del tennis a Wimbledon, ai quarti Cobolli e Paolini. Flavio supera l'australiano De Minaur in 3 set. Al prossimo turno se la vedrà con il vincitore della sfida tra il bulgaro Dimitrov e il britannico Ferri. Jasmine batte invece la filippina Ayala sotto gli occhi di Roger Federer e Kimi Antonelli. Ai quarti giocherà contro l'Ucraina Kostyuk. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e gli ascoltatori di Radio Subasio. Nella giornata di domani insisterà l'alta pressione sulla nostra penisola, quindi tempo tipicamente estivo. Al mattino splenderà praticamente dappertutto il sole, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi e sulle zone interne del centro-sud, con isolati temporali sulle zone appenniniche. Per quello che riguarda le temperature, massime stazionarie o in ulteriore leggera crescita, in generale al di sopra della norma. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Sono le 19:04, buona serata a tutti ancora una volta da parte di Katia e Giuliani. Insieme anche nel corso delle prossime ore la collection, subito c'è Patti Smith, People Have the Power.

Mahmood su Radio Subasio. Questa è una storia che fa sorridere e commuovere allo stesso tempo, e sui social sono, insomma, girano ancora, credo, le immagini. A Barletta un papà ha scritto sul lunotto dell'auto: ultima chemio suonate, e era per il suo bambino, paziente oncologico. E lungo la strada tantissimi automobilisti hanno risposto davvero suonando il clacson, e quindi trasformando quel viaggio in una piccola festa collettiva, se vogliamo. Ed è una di quelle notizie semplici ma allo stesso tempo potentissime, perché dai, il clacson di solito è nervosismo, traffico, rabbia, e muoviti e spostati, ma dove vai? Ecco, stavolta invece è diventato un applauso, no? Lo stesso suono che di solito ci fa saltare i nervi in quel momento è diventato vicinanza, se vogliamo. E fa impressione pensare a quanto poco serva a volte per far sentire qualcuno meno solo. Un gesto proprio minuscolo, un colpo di clacson, un sorriso magari da un'auto accanto, e la gioia la facciamo diventare un po' più grande. Guarda, se potessi, mannaggia, suonerei il clacson anche io adesso, proprio in diretta. Però non sono a bordo della mia auto, però lo faccio. Ma sì, sai che ce lo faccio stasera da sola, come una matta in superstrada, una vicinanza a distanza. Anzi, guarda, vi chiedo questo: se siete adesso in auto, beh, fatelo tutti insieme, così, anche se magari chi vi sta vicino non capisce il perché. Ma 1, 2, 3, una suonatina di clacson per questo bambino.

Marmellata 25, Cesare Cremonini nella serata di Radio Subasio, che effettivamente vede molti di voi in movimento sulle strade e autostrade italiane in questo frangente, come per esempio Elisa di Roma, che te lo dico a fare, mi parla di traffico e di impazienza. Elisa, tranquilla, respira profondamente, tu non preoccuparti, ascolta la radio, accendi Radio Subasio, ce l'hai già accesa immagino perché c'hai scritto, e alza il volume e tranquilla, respira, prima o poi arriverai a destinazione. C'è anche chi come Mirko di Senigallia invece se la gode la serattina al mare con tanto di aperitivino. E così il messaggino per farmi rosicare l'abbiamo trovato anche stasera su Radio Subasio, c'è Samurai J.

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

Beh, si parla spesso di longevità e tutti noi siamo alla ricerca di quel segreto lì. Forse quel segreto lì ce lo racconta una signora scozzese. Tra poco vi svelo e vi illumino. Intanto si va in Costiera Amalfitana.

Radio Subasio, vi racconto di Jessie Gallan. È una signora molto longeva, ma parecchio longeva, scozzese lei, è diventata molto famosa per una frase fulminante, direi. Quando le chiedevano il segreto della sua longevità, rispondeva: ho sempre evitato gli uomini, causano più problemi di quanti valgono. Questo diceva. Lei è arrivata a 109 anni, non si è mai sposata, ha vissuto una vita molto attiva, semplice, fatta di movimento, lavoro fisico e colazione con il porridge. Lei faceva tutte le mattine colazione con il porridge. Ora, al di là della battuta, che insomma sicuramente è splendida, ma tutti cerchiamo la formula per vivere meglio: la dieta giusta, la routine giusta, il segreto giusto, il superalimento, il metodo, insomma siamo tutti alla ricerca di quella verità lì, no? Poi arriva una signora di 109 anni e liquida tutto con una frase: meno uomini, più porridge. E vai, signori, ovviamente non sarà quello il segreto scientifico della longevità, però dentro c'è una piccola verità, cioè meno drammi, meno complicazioni, no? Meno persone che ti consumano energie. Su questo Jessie forse aveva capito tutto. Per il resto, probabilmente nel suo caso vale anche la vita attiva, anzi secondo me è più la vita attiva che l'assenza di uomini, però ci piace pensare che in fondo lei pensi di aver trovato la verità.

o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Una vita da mediano, c'era anche Ligabue su Radio Subasio, mentre ci avviciniamo anche all'appuntamento con il 3 per te. Subito dopo l'informazione suoneremo le tre canzoni più significative della vostra vita, senza interruzioni. We were

0: non per questo sotto di te.
1: Tananai, veleno su Radio Subasio, torna l'informazione, breaking news di TGcom 24, sono le 20.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, riferito alla premier in foto. Sconcerto a Palazzo Chigi. I ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Intanto Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Foluran Balogan. Sì, l'ho fatto, ha detto il presidente, non era un fallo e l'arbitro è un po' sospetto se guardiamo al suo passato, ha aggiunto. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo della striscia. Negativa la reazione di Israele, è uno spin mediatico privo di significato. Il tifoso ferito al derby di Torino del 24 maggio con un lacrimogeno, il poliziotto accusato di lesioni aggravate non va ai domiciliari come chiesto dalla procura. Per lui un anno di sospensione dal servizio, rischia poi il licenziamento. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Si è avvalso della facoltà di non rispondere invece il 22enne che sabato mattina, senza motivo, ha ferito accoltellato un uomo davanti a un bar a Milano. Festeggia l'Italia del tennis a Wimbledon, ai quarti Cobolli e Paolini. Flavio supera l'australiano De Minaur in 3 set. Al prossimo turno se la vedrà con il vincitore della sfida tra il bulgaro Dimitrov e il britannico Ferri. Jasmine batte invece la filippina Eala sotto gli occhi di Roger Federer e Kimi Antonelli. Ai quarti giocherà contro l'Ucraina Kostyuk. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla 10 dei Fiori, 1 chilometro di coda per il recupero di mezzi incidentati tra Imperia Ovest e Imperia Est, procedendo in direzione Genova. Segnalato un incidente sulla 14 Adriatica tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara. Sulla 1 Firenze-Roma il traffico intenso a causare incolonnamenti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti tra la barriera di Napoli Est e Viale Maddalena verso Pozzuoli. Sulla 1 diramazione Roma Sud, incolonnamenti da Torrenova al Grande Raccordo Anulare. Sulla statale 148 Pontina, un incidente causa rallentamenti al bivio per il Grande Raccordo Anulare in direzione della statale 7 Appia. Traffico bloccato invece sulla 2 del Mediterraneo a Sicignano Potenza per un incidente in direzione Fisciano. ANAS ricorda: al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini. Viaggia in sicurezza.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con

0: radiosubasio.it.
1: Buona serata a tutti su Radio Subasio, prontissimi anche stasera per il 3 per te. Tra poco ritorna l'appuntamento in cui suoniamo le canzoni più significative della vostra vita. Subito la collection, c'è Raff, cosa resterà degli anni 80.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E questo è il 3 per te, l'appuntamento che tutte le sere vi dà la possibilità di richiedere ben tre canzoni e di ascoltarle una via l'altra senza alcuna interruzione. Sono le tre canzoni più importanti della vostra vita e questo è il momento giusto se volete prenotarvi. Quindi chiamate subito lo 075 80 60, oppure vi prenotate direttamente attraverso l'app di Radio Subasio, c'è una sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 indicando le tre canzoni che volete ascoltare, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome,
3: città,
2: Roma,
3: età,
2: tanti.
4: Sapessi quanti anni tengo, lei si mette in mano i capelli.
0: Cosa fai nella vita?
2: Lavoro e basta.
5: Le nuove tecniche produttive hanno indirizzato gran parte della manodopera femminile verso un genere di lavoro un tempo inconsueto per essa e che si svolge in ambienti luminosi e moderni.
0: Colore preferito?
2: Giallo.
0: Superata la prova costume?
2: Sì.
6: Ha una gran classe, una gran linea. È giovanile, sa muoversi.
7: Ha il fisico di una manche.
0: Come ti descriverebbero i tuoi amici?
2: Socievole, simpatica, pronta ad aiutare sempre tutti.
8: Sai cosa mi piace? Che ti fai sempre in quattro per chi ti sta intorno e non ti aspetti mai niente in cambio. Anzi, quando ti dico grazie, non capisco. Tu mi senti o no? È carino.
0: Villaggio vacanza o fai da te?
2: Villaggio vacanza.
9: Allora, riassunto generale. I clienti scendono dal pullman e poi, in un crescendo di festosa euforia, esplode il coro. Coro.
10: We.
9: Are.
10: The village.
9: Indicando il villaggio, così il cliente.
0: In spiaggia, radio, libro o rivista?
2: Rivista.
0: Il tuo attore italiano preferito?
2: Mary Streep.
11: Avevo detto italiano.
2: Ah, italiano? Veramente gli attori italiani non è che mi facciano impazzire.
12: Risponda alla domanda.
2: Però, Accorsi.
12: Non ho capito, scusa.
2: Sì, Accorsi.
13: Stefano, sei un bravo ragazzo.
0: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
2: Organizzatrice di eventi.
14: Ma guarda, ti dirò, dopo un percorso di orienteering ho capito un po' quale fosse la mia vocazione, per cui mi sono concentrata step by step in questo settore.
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Vorrei salutare Andrea e Michela, Daniele e tutti i miei fratelli e le mie sorelle.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Giovanotti, Un mondo a parte, Claudio Baglioni, Avrai, Uomini soli.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Claudio Baglioni avrai su Radio Subasio a chiudere il 3 per te di Titta di Roma. Titta ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato, una via l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Jovanotti, Un mondo a parte, prima ancora i Pooh, Uomini soli. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi attivatevi ancora e richiedete le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita. 075 80 60, se volete chiamare, oppure andate sull'app di Radio Subasio e cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60.

0: 100 euro.
1: Io non so se voi siete dei rimuginatori, se siete di quelli che pensano troppo e riescono a trasformare anche una scelta banalissima in una questione di stato nella vostra mente. Tra poco parliamo di voi su Radio Subasio, subito Pinguini Tattici Nucleari.

0: Tracy Chapman su Radio Subasio. Ci sono persone che riescono a trasformare anche una scelta banalissima in un consiglio dei ministri. Rispondere subito o aspettare? Dire quella cosa o lasciar perdere? E se poi sbaglio? E se invece non la dico e me ne pento? Ecco, si chiama overthinking, pensare troppo, rimuginare, provare ad anticipare ogni possibile conseguenza. All'inizio sembra prudenza, in realtà spesso poi diventa una gabbia, perché più cerchiamo la decisione perfetta, più restiamo fermi, bloccati. E la beffa è che il cervello, convinto di proteggerci, finisce per tenerci in allarme continuo, quindi tensione, insonnia, fatica, irritabilità. Quanto mi ci rivedo? Bisognerebbe capire che a bloccarci effettivamente, se voi ci pensate, spesso e volentieri, è solamente il film di quello che accadrà, e poi spesso e volentieri quel film non si verifica o si verifica completamente diverso, e quindi questo dovrebbe farci fermare, ma poi alla fine non basta mai.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Zucchero, il volo su Radio Subasio. Buona serata a voi e grazie per aver scelto la nostra compagnia. Vi stiamo accompagnando anche nel corso di questi ultimi minuti insieme, per quanto mi riguarda. Tra poco cambio in voce, subito c'è la musica di Lady Gaga, Hold My Hand.

Ed eccola qua la collection delle 21 di Radio Subasio che ci regala Jungkook con Dolla, The Sun Go Down on Me. Ben trovati da Roberta Reversi, siamo insieme da adesso fino a mezzanotte.

Joe Cocker, questa splendida canzone che abbiamo ospitato all'interno della collection delle 21, con la quale abbiamo aperto questa bella parentesi che vivremo insieme per questa sera fino a mezzanotte. Bene, 21 e 12, non mi resta che dire bentornata a me davanti a questo microfono e bentrovati da Roberta Reversi. Dopo qualche giorno di pausa, non pausa di riflessione, ma pausa di relax, dovuto assolutamente, come voi ben saprete, insomma, ogni tanto serve, soprattutto quando fa tanto tanto caldo, ci serve un po' per rinfrescarci, cambiare aria e poi tornare belli, freschi, carichi, più di prima, e felici soprattutto di ritrovarvi anche per questa bella serata di lunedì 6 luglio. E allora ben trovati ancora, l'ho detto da Roberta Reversi ma mi piace ripeterlo, anche per questa sera saremo insieme per le nostre canoniche 3 ore, dalle 22:30 l'appuntamento con Per un'ora d'amore fino a mezzanotte, quindi le vostre canzoni d'amore più belle, le vostre dediche, le vostre note d'amore, le vostre storie più importanti d'amore, ovviamente. E prima, come sempre, parliamo di relazioni sentimentali, di rapporti, di quello che bisognerebbe fare, di quello che non bisognerebbe fare, insomma qualcosa di cui discuteremo fra di noi al 348 075 80 60. Ma subito, che facciamo? Ci ascoltiamo una delle canzoni che amo di più di questa estate 2026, Fulminacci, maledetto me.

caro Achille, mi riferisco a te Achille Lauro, non sono mai stupide le storie d'amore, dai su, bella questa canzone, però ce la siamo goduta insieme questa sera su Subasio, 21:19. A questo punto io credo che sia il caso di dare spazio a questo argomento di cui parleremo questa sera. È un argomento che riguarda il sostegno di coppia, che è assolutamente importante da vivere. Una ragazza, vi faccio un esempio proprio concreto, ha lasciato il fidanzato dopo quasi 4 anni e il motivo sembra che abbia sorpreso tanti. Non c'è stato un tradimento, non ci sono state bugie, ma tutto è successo durante una cena tra amici. Si stava parlando di un traguardo professionale che lei aveva appena raggiunto, stava vivendo un momento importante, insomma, ma mentre tutti si congratulavano, lei ha notato una smorfia durata solo proprio pochi secondi sulla faccia del compagno, che è bastata per farle vedere la relazione con occhi diversi. La storia ha scatenato migliaia di commenti online e la domanda che io adesso giro anche a voi è: quanto importante sentirsi davvero sostenuti dal partner e non solo così di facciata? Un singolo istante, poi, questo è ancora più importante, potrebbe rivelare chi è veramente qualcuno e con quali occhi vi sta guardando. I piccoli segnali che passano inosservati a un certo punto possono diventare così evidenti da non essere ignorati. Voi che cosa pensate al riguardo? E soprattutto avete qualche vostra storia che ci volete raccontare? Il numero lo sapete già, 348 075 80 60, se ci raggiungete con un messaggio o meglio ancora con un vocale, e così sento anche il calore che ci mettete nella vostra risposta, è anche meglio. Intanto Celine Dion, Love Doesn't Ask Why.

Stare bene a metà di Pino Daniele, canzone che ormai ha una sorta di sottotitolo Se tu fossi qui. Infatti quando richiedono questa canzone, soprattutto in Per un'ora d'amore, la chiamano proprio così, di Pino Daniele, Vorrei se tu fossi qui, e in realtà il titolo è Stare bene a metà. Così, piccola parentesi per ricordare che fra pochissimo avremo Per un'ora d'amore e che questo è il titolo esatto di questa splendida canzone. Allora, torniamo all'argomento a cui avevo accennato prima, il sostegno di coppia. Quanto è importante sentirsi davvero sostenuti dal partner, e un singolo istante può rivelare chi è veramente qualcuno e che cosa veramente prova nei nostri confronti, a parte quello che palesa, quello che dice, quello che cerca di mostrare. E a un certo punto possono diventare così evidenti certi segnali da non poter essere ignorati. La vostra esperienza, la vostra opinione al 348-075-8060 con un messaggio o con un vocale. A scriverci è Fabiola di Roma, e lei ci dice: ce la possiamo fare anche da soli, ma se ce la possiamo fare anche da soli se c'è la determinazione, ma quando la nostra metà ci aiuta e condivide, quello è davvero il più grande successo. Berlino, Ernia.

0: Sostegno di coppia. E allora si parlava di una ragazza che ha lasciato il fidanzato perché lei ha raggiunto un traguardo importante, mentre tutti gioiscono lei si rende conto da uno sguardo, una frazione di secondo, coglie questa smorfia sul volto del suo compagno e tanto le basta per farle vedere la relazione con occhi diversi, giustissimo, e quindi cosa fa? Lo lascia. Voi che ne pensate? 348 075 80 60. Ada di Napoli ci risponde: non solo l'eventuale sostegno non è del tutto sincero da parte del compagno, ma addirittura c'è invidia perché lei ha raggiunto un traguardo importante che invece dovrebbe renderli felici entrambi. Ma dov'è qui l'amore? Appoggio, condivisione, sostegno e gioia per chi ottiene quello che voleva dalla vita. Questo è un rapporto sano. Lei aveva tutte le ragioni per lasciarlo, quindi Ada condivide, anche perché se tu noti da un particolare che qualcosa c'è che non va e poi magari chiedi anche spiegazione di questo, la spiegazione non ti convince, non puoi far finta che non sia avvenuto nulla, che tu non abbia visto, che tu non abbia intuito nulla, ne devi tener conto. E quindi, giustamente, come dicevamo prima, bisogna guardare la relazione con occhi diversi a quel punto, e vada come vada. Olly, Julie, questa domenica, e buon ascolto su Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

succederà.

Vasco Rossi, questa è la sua signorita su Subasio 21:55. Vi ricordo che stavamo parlando di un argomento che riguarda, può riguardare tantissime coppie. Il sostegno è importantissimo all'interno di una coppia. Parliamo del fatto che una ragazza ha lasciato il fidanzato perché si stava parlando di un traguardo professionale che lei aveva appena raggiunto, stava vivendo un momento importante, ma mentre tutti si congratulavano, lei ha notato una smorfia durata pochi secondi sulla faccia del compagno, che è bastata per farle vedere la relazione con occhi diversi. E allora, beh, insomma, che cosa è successo? 348 075 80 60, ne parliamo insieme. Quanto è importante sentirsi davvero sostenuti dal partner? E intanto c'è lei, Sabrina Carpenter, con Tears.

0: Glicine, lei e Noemi su Subasio, 22:13, stiamo parlando di un argomento che riguarda tante coppie, il sostegno di coppia. Io credo che sia estremamente importante, e per voi quanto è importante sentirsi davvero sostenuti dal partner? Un singolo istante può rivelare chi è veramente qualcuno e che cosa veramente prova per voi. 348 075 80 60.
1: Sono Alessia e vi contatto da Roma. Ma guarda, per quanto riguarda, sai, quel ghigno potrebbe essere, può significare qualsiasi cosa, però c'è anche da dire un discorso molto ampio, ma cerco di sintetizzare. E ti faccio un esempio stupido: io ho la passione delle moto, corro in moto amatorialmente, salutavano tutti, wow fico, però dal momento in cui sali sul podio e poi i maschietti non ti salutano più. Io credo che viviamo in un contesto in cui le donne, diciamo, si sono ormai emancipate e a volte occupano dei ruoli che gli uomini pensano siano ruoli maschili, invece bisogna adeguarsi. Per quanto riguarda il partner che a volte non ti sostiene, beh sì, ci sta, ma a volte bisogna anche comprendere, secondo me.
0: Ecco, è molto buona e compassionevole la nostra amica, devo dire la verità. A volte bisogna comprendere, e cercheremo di comprendere anche per non far affondare la coppia. Io sono un po' più drastica di te, devo dire la verità. Se intuisco qualcosa che non funziona, devo andare a fondo, e poi, come dicevo prima, insomma, se la cosa non mi piace, si chiude qui. Ciao! Romantica, ultimo, grande ultimo, con il suo successone di sabato, oltre 250.000, ma molti, molti di più, al suo grandissimo evento. Di questo sono molto felice, perché ho sempre creduto in lui. Questa è Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Niente trucco stasera, siamo così, sì, come siamo, cioè esponiamo il nostro cuore, la nostra anima, diciamo tutto quello che abbiamo proprio voglia di dire. Questo lo facciamo in Per un'ora d'amore, fra pochissimo, dalle 22:30 fino a mezzanotte, con una dedica, con una nota d'amore, con la scelta di una canzone. E io sono qui adesso per ricordarvi anche quali sono i contatti che vi possono essere utili per questo, per essere protagonisti di Per un'ora d'amore. Al 348 075 80 60, potete inviare il vostro messaggio o il vostro vocale con la dedica e la scelta della vostra canzone del cuore. Con l'app di Radio Subasio voi potete prenotare questa canzone d'amore per questa sera o per una delle prossime serate. Inoltre avete anche un indirizzo a disposizione, redazione @radiosubasio.it, per inviarci una delle vostre storie d'amore più belle, più importanti. Mi raccomando che sia davvero o una storia o una lettera o un momento particolare della vostra storia che vi è rimasto impresso e che magari è stato determinante per l'esito di questa relazione. Nel frattempo su Subasio, Fate Hill, Dario Bay.

0: Fabrizio, una dopo l'altra, solo belle canzoni.
1: Vita ce n'è, sai, ancora, l'amore che si rinnova.
0: Radio Subasio, hit da cantare.
2: Homo.it,

Bene, siamo pronti alle 22:31 ormai per questo nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, che ci regalerà canzoni splendide che voi scegliete, avete già scelto e sceglierete durante il corso della serata, con il cuore, con tutta l'anima, da dedicare alla persona a cui volete veramente bene. Ben trovati ancora in Per un'ora d'amore da Roberta Reversi. Dunque, fino a mezzanotte, l'ho già detto, semmai mi ripeto, ma è importante che voi lo sappiate, perché spesso e volentieri i vostri messaggi, le vostre dediche arrivano proprio a un secondo dalla mezzanotte, e poi a noi dispiace non poterle mandare in onda, perché spesso sono davvero molto molto belle ed è davvero un peccato, insomma. Quindi mi raccomando, avviatevi un po' prima, perché a mezzanotte è qualcosa, poi Per un'ora d'amore chiude i battenti, ok? Mi sono spiegata? 348 075 8060, oppure affidatevi all'app di Radio Subasio, e per la vostra storia d'amore c'è, cioè, redazione@radiosubasio.it. Primo protagonista per il suo compleanno, ma prima protagonista che è lei, l'autrice della prima dedica di Per un'ora d'amore di questa sera, è Maria di Guidonia, che scrive per il compleanno del suo fidanzato Angelo. Amore mio, sei un capolavoro per me, grazie di essere nella mia vita, buon compleanno. E proprio per questo ha scelto per lui questo capolavoro, Del volo, in Per un'ora d'amore su Subasio. E buon ascolto.

0: decrescenso ancora, è sempre una grande emozione ascoltare questo pezzo. 22:38, intanto i vostri vocali, i vostri messaggi stanno arrivando al 348 075 80 60. La prossima protagonista:
1: sono Cristina da Plaso, dedico questa canzone a Beppe, il mio amore da 8 anni. Anche quando litighiamo, ci perdiamo nelle nostre fatiche, il mio cuore torna sempre da lui. Beppe, ti voglio bene e ti sceglierei altre 1000 volte ancora. Dedico un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti.

0: Gianna Nannini su Subasio in Per un'ora d'amore, indimenticabile. E a questo punto anche Eugenio di Fregene per Sara. Quello che vorrei dirti ogni giorno, amore mio, è proprio il titolo di questa bella canzone di Francesco De Gregori, Sempre e per sempre.
1: Pioggia e sole

Al 348 075 8060 di Radio Subasio, Valentina di Colleferro per il suo compagno Giuseppe. Valentina gli scrive: il nostro legame si arricchisce di una nuova gioia. Custodisco con tutto l'amore possibile questo tempo in cui siamo due, aspettando il momento più bello, stringerci in tre. Tu e lui, inaspettati amori miei, e per voi, Celeste di Laura Pausini.

Siamo alle 22:58 di questo lunedì sera che si sta sbrigando a voler finire. La mezzanotte è sempre più vicina, ma abbiamo ancora il tempo per assaporare bellissime canzoni scelte con il cuore, come la prossima, che è legata ad una piccola confessione, piccola grande confessione da parte di Francesco di Milano. Lui scrive: mi sono innamorato di Patrizia perché mi ricordava un'altra donna, una fidanzata che mi aveva lasciato dopo una lunga storia. Mi sembrava di poter riavere lei, Elena. Aveva un carattere simile, le somigliava fisicamente, aveva anche gli stessi gusti nel vestire. Mi sembrava davvero di essere nuovamente felice e non mi accorgevo che stavo ingannando me stesso, prima ancora che lei, Patrizia. Ma in amore l'inganno ha vita breve. Quello che non volevo ammettere a me stesso era invece sotto gli occhi dei miei amici più cari. Mi hanno costretto a prendere coscienza della mia illusione e ad essere onesto con la mia nuova compagna. Cara, dolcissima Patrizia, perdonami se puoi. Io ti ho voluto bene veramente, sai, ma non era amore. Quello io l'ho provato per una persona sola, purtroppo. She, Elvis Costello.

0: o su nissan.it.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: 23 e 6 minuti, sì, siamo insieme qui su Subasio in Per un'ora d'amore. Ben trovati ancora per questo, anche per questo lunedì sera, da Roberta Reversi. Fino a mezzanotte, dunque, le vostre dediche, le vostre note d'amore, le vostre le cose più belle, insomma, che avete dentro l'anima, che avete nel cuore, che potete tirar fuori. Quindi non soltanto note, ma anche parole, scelte musicali, ma anche dediche, messaggi, vocali, tutto quello che volete al 348 075 8060, e anche attraverso l'app di Radio Subasio, che oltretutto vi permette di prenotare non solo per questa sera la vostra canzone d'amore, ma anche per una delle prossime serate. Sceglierete poi voi, ovviamente, quale. E a questo punto c'è anche al 348 075 8060, intanto ricordo di nuovo il numero, Stefania di Bologna per il suo Andrea. Anche se è finita, non scordarmi, il nostro amore non lo merita. Marco Mengoni, ti ho voluto bene veramente.

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

Michael Bolton non poteva mancare il suo romanticismo in Per un'ora d'amore questa sera. E ancora al 348 075 8060 di Radio Subasio le vostre dediche. C'è un messaggio da Angelica al suo fidanzato Matteo per ringraziarti per questi giorni di vacanza bellissimi passati insieme. Ti amo tantissimo e ti dedico questa canzone di Ultimo, quel filo che ci unisce. Io lo

certo adesso guardati, tu sei diversa. In crisi con il mondo, non sai e con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare. Lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango, ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

E fra tante canzoni meravigliose poteva mancare quella di Antonello Venditti, Forever, ovviamente legata ad una bellissima storia d'amore che ci è stata raccontata così nei punti salienti attraverso la nostra app, l'app di Radio Subasio, che vi invito a utilizzare per le vostre dediche, per le vostre note d'amore, per la scelta delle vostre canzoni. C'è Leandro Di Latina per la sua Amanda, lui le ha fatto una promessa d'amore che manterrà fra pochissimi giorni. Questo è il sunto di questa meravigliosa storia e insomma ci sarà un forever come quello che ci canta Antonello Venditti fra di loro.

0: baciami.
1: Che bello questo invito di Giorgia. Voi che potete in questo momento, abbracciatevi, mi raccomando. E a questo punto c'è anche la dedica da parte di Katia di Roma per il suo Donato. Amore, sei la mia rinascita e la mia vita. Ti amo ogni giorno di più. Sei l'amore che mai avrei immaginato di provare nella mia vita. Infiniti auguri dalla tua bella Mora. Un altro amore no, Lorella Cuccarini per lui.

sempre qui su Subasio con Per un'ora d'amore, ancora ben trovati, buon lunedì sera da Roberta Reversi. Le vostre dediche, le vostre note d'amore, il vostro cuore che riesce ad esprimersi liberamente senza pensarci troppo, perché se un cuore pensa che non è suo compito, si imbriglia, quindi il cervello in queste cose c'entra poco o niente, teoricamente, poi nella pratica, mi raccomando, il cervello c'è sempre, deve essere sempre lì pronto. Dunque, la prossima dedica al 348 075 8060 è da parte di Mariella di Taranto per Nicola. Sarà così per sempre, ormai me ne sono fatta una ragione, amore mio. Non sarà mai noi due insieme. Ecco perché ti dedico questa canzone dei Tiro Mancino, Amore Impossibile.

Billy Hart e Wind and Fire con After the Love Has Gone. Nel frattempo c'è anche la dedica di Paolo Di Viterbo per Romina. È stata una bella sorpresa averti incontrata per caso nel mio percorso. Per lei, amore disperato, nada.

Lost Michael Bublé. Ecco, lui siamo arrivati alle 23:59. La mezzanotte la raggiungeremo con Riccardo Cocciante, la sua bella senza anima. Siamo in chiusura e il mio saluto vi arriva con un pensiero di Hannah Arendt. Tra due persone accade che talvolta, molto raramente, nasca un mondo, un minuscolo microcosmo in cui ci si può sempre salvare dal mondo che crolla. Da Roberta Reversi, buonanotte.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Radio Subasio, solo canzoni da cantare. Se canti la prossima canzone, sei su Radio Subasio.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.
1: Italiane.

colpa perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.